Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: I heard what you said.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: No, è mio. Papà, guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube,

e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorride.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Dolcissima e senza padrona, gloriosa Santa Maria.
2: Sabato 29 agosto, piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Stare con

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno.

0: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo!

nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

Art Radio, solo grandi successi.

0: Radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torri in Pietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, web radio italiane, radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire, Alexa metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

puoi ascoltare anche tu Art Radio. Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. La storia continua.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
7: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
8: Oh sì, davvero bella.
7: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
8: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
7: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
8: Visual Express, non vedo l'ora.
9: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
10: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
9: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
10: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
9: Buon cibo,
10: bevande di qualità e zero pensieri.
9: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
10: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
9: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G,
10: raddoppia il gusto della tua estate.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Non sono insicuro di che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sedi a squarciagola, infine.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music.
5: All day. Every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
4: More music.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Sì, sì, ma senza padrona, gloriosa Santa Maria.
3: Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Clap, clap, clap, clap.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community e scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: Esodo.
1: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
2: Stessa spiaggia, stesso mare.
1: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizi a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde?

0: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza. Maracca.

Beh, esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

gridare mare forza 9 o rum e cocaina mentre si è bloccati nel traffico con 38 gradi fuori. Spezza la monotonia del viaggio, trasformando virtualmente la vostra macchina in una pista da ballo.

Maracaibo 1981, Lu Colombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Dormi sempre al tuo paese. Dove si girano tutte le case dei parenti, se no qualcuno si offende.

0: bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno.
1: Mi chiedo come fai.
0: Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco.
1: Restare dove stai.
0: 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole.
1: Vita, uffa, trovo la ressa al bar, la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla. Niente.
0: Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina?
1: Il sale tira la pelle.
0: Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino.
1: La tua dolcezza,
0: a mio cugino.
1: Basta, non ti do più retta.
0: Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS.
1: Per ore al sole senza alzarti mai.
2: No, è mio.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

buon viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché

The Colors, pronto, come va? Nostalgia. E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

Brano del 1987, rifatto nel 2004 con Tom Jones, quella Pippo Nasty Guy. Un tormentone generazionale.

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Penso aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. Cece Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? L'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un ti pozza mare, Cece Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il controesodo. Se l'andata è tragica e ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

A me mi piace. La malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima, in coda con il bollino nero per combattere il caldo cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

Ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutta l'estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

0: music.
1: All day, every day.
2: Hey, this is Bruno Mars.
3: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
4: Art Radio Prima.
5: Art Radio Prima.
4: Tutte le radio hit del momento.
6: In esclusiva per te.
0: More music.
7: We need to warn people.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torri in Pietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che, come sempre, sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia, che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche, ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: E se fossi un pittore?

0: Mariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando Art Radio.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

lasciassi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Leve! Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
5: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
6: Oh sì, davvero bella!
5: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
6: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
5: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
6: Visual Express, non vedo l'ora!
7: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
8: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
7: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
8: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
7: Buon cibo,
8: bevande di qualità e zero pensieri.
7: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
8: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
7: Prenota subito il tuo tavolo al 388-35-22-797. DEG,
8: raddoppia il gusto della tua estate.
9: Facciamo vivere emozioni uniche,
10: grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
11: Questa è Art Radio.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden. Anche

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com.
2: Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
3: Art Radio. La storia continua.

0: Per te, quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Mati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Dolcissima e senza padrona, gloriosa Santa Maria.
0: Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate. Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
4: A Lariano, accendi l'energia.
3: Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
5: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
3: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
5: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
3: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
5: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
3: Non fartelo raccontare. Vivilo!
5: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto! Ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
5: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi, scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
6: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
7: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
6: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
7: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
6: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
7: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
8: Ci ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
9: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sott'aceto, due cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Art Radio, solo grandi successi.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta. Dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta

0: Di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria Intemerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
2: Oh sì, davvero bella!
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora!
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G
4: raddoppia il gusto della tua estate.
5: Art Radio.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Benvenuti amici di Arte Radio ad un nuovo appuntamento con Arte Radio Vintage. L'artista di oggi è Scialpi, pseudonimo di Giovanni Scialpi, nato a Parma il 14 maggio 1962 ed è un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. Ha avuto un periodo di grande celebrità soprattutto durante gli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane con i brani Rock and Rolling, Cigarette and Coffee e No East No West. Ha vinto in coppia con Scarlett, autrice del brano originale Light and Day, il Festival Bar del 1988 con Pregherei. Negli anni 90 ha avuto una grande crisi artistica seguita da un breve periodo di lontananza dalle scene. Scoperto da Franco Migliacci, che nota in lui un potenziale e decide di produrlo. Scialpi esordisce a fine estate nel 1983 con il singolo Rock and Rolling e il relativo video tra i più curati dell'epoca, dalle atmosfere post-atomiche. Il brano ottiene un ottimo successo e vincendo nella sezione disco verde del Festival Bar del 1983 e facendo diventare Scialpi un idolo dei giovanissimi, grazie anche ad un look particolarmente efficace studiato con Guido Arani e Marco Convertino. Subito dopo esce il primo album East Tensioni, sempre curato da Migliacci, che contiene tre brani scritti da Mango come L'Io e Less, La romantica Mi manchi tu, è una reinterpretazione di Nero e Blu di Mango, dall'album È pericoloso sporgersi. Ottiene riconoscimento come rivelazione dell'anno attraverso l'ambito Telegatto TV di Sorrisi e Canzoni. Nel 1984 esce il singolo Cigarettes and Coffee, un lento d'atmosfera da lui scritto all'età di 14 anni, che consolida il suo successo, con cui arriva secondo al Festival Bar del 1984. Il brano sarà in seguito oggetto di una cover da parte di Mina nell'album Sorelle Lumière. In contemporanea al singolo esce anche il mini album Animale, che contiene Ti piacerà e Notturno, quest'ultima inserita nella colonna sonora del film Vacanze d'estate. Nel 1986 Scialpi partecipa al Festival di Sanremo con un pezzo dalle sonorità tecnopop intitolato No East No West, che nella classifica della kermesse si fermerà al 16° posto, ma otterrà un ottimo successo di vendite, anticipando l'uscita del terzo album Scialpi durante l'estate del 1986, che lo vede nuovamente fra i protagonisti del Festival Bar. Il cantante promuove Cry, La voce dentro. L'anno successivo torna al Festival di Sanremo del 1987 con il brano Bella a metà, che non ottiene il successo sperato. Nel 1988 esce il singolo Pregherei, cantato in duetto con Scarlett, che diventa il successo dell'estate e gli fa vincere in coppia con la cantante inglese il Festival Bar del 1988. L'album da cui è tratta Un morso e via porta Scialpi nella top 10 degli album più venduti in Italia, grazie anche a brani quali Cani sciolti, Da bambino solitario, anche questa è rotazione a Festival Bar. Il 1 aprile del 1989 registra assieme a molti altri artisti il 45 giri per Te Armenia, il cui ricavato viene interamente devoluto alla ricostruzione della regione asiatica colpita da un forte sisma nel dicembre del 1988. Nel 1990, insieme alla collega Sabrina Salerno, è nel cast della trasmissione Ricomincio da due, condotta da Raffaella Carrà. Nel 1982 la scelta del pezzo portato a Sanremo è una nanna e poco felice, e perciò viene eliminato durante la prima serata. Anche l'album 360 gradi, che uscirà a ridosso del festival, non otterrà che tiepidi consensi. Per Scialpi inizia un lungo periodo di declino artistico dal quale non riuscirà più a riprendersi del resto degli anni a venire. Bene, a questo punto è il momento di farvi ascoltare una delle più belle canzoni di Scialpi. Noi vi diamo l'appuntamento a domani con Arte Radio Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto e buona continuazione con i programmi di Arte Radio. Sono...

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostramercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Radio.
1: Sì, sì, ma senza padrona, gloriosa Santa Maria.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria Intemerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre. Il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
0: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo riferito alla polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
1: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
0: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
1: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
0: Lo sport, la prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18° e Pecco Bagnaia 20°. Buone sensazioni invece da Aldeguer e Zarco, rispettivamente 9° e 11°, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
1: Ed è tutto, a più tardi.

vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate. Art Radio
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual

0: Ops, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti all'Ariano e Velletri. Visual Express, non vedo l'ora.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
2: raddoppia il gusto della tua estate.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torri in Pietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano in entrambe le direzioni nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.
2: Precisamente tu che, come le bici, stai sempre in mezzo. Ed io ti suono, ma no, tu sembra ti piaccia restare al centro. Ed ogni volta che dico smetto,

0: presto, per rivederci ancora.
1: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
2: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
3: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove 2 diciassettenni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le 2 vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I 2 giovani sono morti sul colpo.
2: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta a questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
3: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
2: Calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos, e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
5: Snap. Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
6: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
5: Davvero? E con quale gestore?
6: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
5: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
6: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Art Radio. La storia continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice e maturata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Art Radio, solo grandi successi.
4: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
6: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che, dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
4: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: Posso dover ritornare.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Art Radio, solo grandi successi.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Dolcissima e senza padrona, gloriosa Santa Maria.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
3: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei 3 connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
4: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
3: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca. Una prima scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6 registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
4: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
3: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco, tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Art Radio Estate.
5: Art Radio Estate. Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
5: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio, un'estate da brivido.
6: Art Radio. La storia continua.
7: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. Ma non mancheranno però anche le ultime partenze, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia, dalle località di villeggiatura. traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale "Quando sei alla guida tutto può aspettare" e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi "La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio". Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione "Lavora con noi" del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire "sto arrivando". Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere. Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di 1 chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Fruntino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
4: Stai ascoltando Heart Radio.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Wow.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
3: Spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido. Art Radio.
3: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
4: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
5: Oh sì, davvero bella.
4: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
5: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
4: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
5: Visual Express, non vedo l'ora.
6: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di B&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
7: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
6: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da B&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
7: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
6: Buon cibo,
7: bevande di qualità e zero pensieri.
6: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
7: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
6: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797. D&G,
7: raddoppia il gusto della tua estate.
8: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è a Lariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
6: A Lariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
7: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54° anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3.
9: Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
6: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
9: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
6: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
9: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
6: Non fartelo raccontare. Vivilo.
10: Day. Hey, this is Bruno Mars.
11: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
12: Art Radio Prima.
13: Art Radio Prima.
12: Tutte le radio hit del momento.
14: In esclusiva per te.
15: More music.
16: We need to warn people.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Benvenuti amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Art Radio Vintage. L'artista di oggi è Scialpi, pseudonimo di Giovanni Scialpi, nato a Parma il 14 maggio 1962, ed è un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. Ha avuto un periodo di grande celebrità, soprattutto durante gli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane con i brani Rock and Rolling, Cigarette and Coffee e No East, No West. Ha vinto in coppia con Scarlett, autrice del brano originale Lion Day, il Festival Bar del 1988 con Pregherei. Negli anni 90 ha avuto una grande crisi artistica, seguita da un breve periodo di lontananza dalle scene. Scoperto da Franco Migliacci, che nota in lui un potenziale e decide di produrlo. Scialpi esordisce a fine estate nel 1983 con il singolo Rock and Rolling e il relativo video tra i più curati dell'epoca, dalle atmosfere post-atomiche. Il brano ottiene un ottimo successo e vincendo nella sezione disco verde del Festival Bar del 1983 e facendo diventare Scialpi un idolo dei giovanissimi, grazie anche ad un look particolarmente efficace studiato con Guido Arani e Marco Convertino. Subito dopo esce il primo album East Tensioni, sempre curato da Migliacci, che contiene tre brani scritti da Mango come L'Io e Less, La romantica Mi manchi tu, è una reinterpretazione di Nero e Blu di Mango, dall'album È pericoloso spoggersi. Ottiene riconoscimento come rivelazione dell'anno attraverso l'ambito Telegatto TV di Sorrisi e Canzoni. Nel 1984 esce il singolo Cigarettes and Coffee, un lento d'atmosfera da lui scritto all'età di 14 anni, che consolida il suo successo, con cui arriva secondo al Festival Bar del 1984. Il brano sarà in seguito oggetto di una cover da parte di Mina nell'album Sorelle Lumière. In contemporanea al singolo esce anche il mini album Animale, che contiene Ti piacerà e Notturno, quest'ultima inserita nella colonna sonora del film Vacanze d'estate. Nel 1986 Scialpi partecipa al Festival di Sanremo con un pezzo dalle sonorità Technopop intitolato No East, No West, che nella classifica della Kermesse si fermerà al 16° posto, ma otterrà un ottimo successo di vendite, anticipando l'uscita del terzo album Scialpi durante l'estate del 1986, che lo vede nuovamente fra i protagonisti del Festival Bar. Il cantante promuove Cry, La voce dentro. L'anno successivo torna al Festival di Sanremo del 1987 con il brano Bella a metà, che non ottiene il successo sperato. Nel 1988 esce il singolo Pregherei, cantato in duetto con Scarlett, che diventa il successo dell'estate e gli fa vincere in coppia con la cantante inglese il Festival Bar del 1988. L'album da cui è tratta Un morso e via porta Scialpi nella top 10 degli album più venduti in Italia, grazie anche a brani quali Cani sciolti, Da bambino solitario, anche questa è rotazione a Festival Bar. Il 1 aprile nel 1989 registra assieme a molti altri artisti il 45 giri per Te Armenia, il cui ricavato viene interamente devoluto alla ricostruzione della regione asiatica, colpita da un forte sisma nel dicembre del 1988. Nel 1990, insieme alla collega Sabrina Salerno, è nel cast della trasmissione Ricomincio da Due, condotta da Raffaella Carrà. Nel 1982 la scelta del pezzo portato a Sanremo è una nanna e poco felice, e perciò viene eliminato durante la prima serata. Anche l'album 360 gradi, che uscirà a ridosso del festival, non otterrà che tipi di consensi. Per Scialpi inizia un lungo periodo di declino artistico, dal quale non riuscirà più a riprendersi del resto degli anni a venire. Bene, a questo punto è il momento di farvi ascoltare una delle più belle canzoni di Scialpi. Noi vi diamo l'appuntamento a domani con Art Radio Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto, e buona continuazione con i programmi di Art Radio. Sono...

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: AI, matrimoni e party.
2: Ma senza crisi di nervi.
1: E

0: gastrico o in analisi dal terapista il giorno dopo.
1: Sono pillole di AI.
2: Dai, diciamoci la verità, hai presente quando qualcuno dice: dai, organizziamo una bella festa?
0: Presentissimo, all'inizio sei gasatissimo e ti immagini già a sorseggiare cocktail in piscina come un VIP.
2: E tre giorni dopo ti ritrovi con le lacrime alle 2 di notte a litigare con un foglio Excel perché lo zio Berto non può stare vicino alla zia Agata.
0: Esatto, tra parenti serpenti, budget che lievitano come panettone a Natale e fornitori introvabili, la festa si trasforma in un film horror.
2: Ma prima di annullare tutto e scappare in un paese senza estradizione, sappiate che oggi l'intelligenza artificiale può farvi da coordinatore di regia spietato e a costo zero.
0: La prima ancora di salvezza per non impazzire si chiama Event Geek, o le funzioni AI dedicate di Joy per chi si sposa.
2: Praticamente gli inserite la data dell'evento, quanti soldi avete in tasca, anche pochi, e il numero di invitati, ed ecco la magia.
0: L'AI vi sforna un piano d'azione spietato mese per mese, dicendovi esattamente cosa fare oggi ed evitandovi di ridurvi a comprare i festoni 5 minuti prima della festa.
2: Ma la cosa migliore è che vi blocca le mani sul portafoglio. Applica l'algoritmo antisalasso, distribuendo i soldi tra cibo, musica, location e senza sorpresa all'ultimo secondo.
0: In pratica, vi impedisce di spendere l'80% del budget nel noleggio di un'alpaca da cravatta, lasciando 3 euro per il catering.
2: E veniamo al momento diplomazia internazionale, la temibilissima disposizione dei tavoli.
0: Oh, lì siamo a livello di risico geopolitico. L'ex fidanzato, il cugino complottista, la suocera critica, mettere tutti insieme e un campo minato.
2: Qui usiamo l'AI in stile risolutore di crisi. Scaricate l'app Table Planner AI oppure date in pasto al sistema la lista invitati, inserendo le note sulle varie antipatie.
0: Tipo, Marco non parla con Luca dal 2018, o zia Maria, se c'è musica alta, protesta con i vigili.
2: L'algoritmo fa 1 milione di simulazioni al secondo e vi crea la mappa dei tavoli perfetta, dove tutti sorridono e nessuno si tira i panini in faccia.
0: E per la grafica, niente più ore perse con colla, forbici o programmi da grafici professionisti.
2: Esatto, con Canva Magic Studio descrivete a voce l'atmosfera e ci pensa lui.
0: In 2 secondi avete partecipazioni, menu e segnaposto coordinati, pronti da inviare direttamente sulla chat di gruppo di WhatsApp per far morire di invidia tutti.
2: Usare l'AI per la logistica vi permette di arrivare alla vostra festa riposati, sorridenti e soprattutto ancora lucidi. Mandate gli inviti, stappate le bottiglie e buon divertimento. Alla settimana prossima!
0: Ciao!

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
0: Art Radio Prima.
3: Art Radio Prima.
0: Tutte le radio hit del momento.
4: In esclusiva per te.
5: More music.
6: We need to warn people.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Radio. È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lo Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
1: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
2: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
2: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. Ci sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
1: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
0: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
1: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
0: Telefono 06 9655187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
2: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
2: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.

Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelò, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
6: Musical Chatter.
7: Musical Chatter.
8: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
9: Senza confini.
8: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
10: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una frase semplicissima: mi piaci, e la seguiamo in due direzioni musicali molto diverse. Da un lato la leggerezza nomade di Manu Chao e dall'altro una fragilità più intima di un altro autore completamente diverso. Due modi lontanissimi di parlare d'amore, ma entrambi costruiti su una domanda elementare: cosa resta quando proviamo a dire il sentimento senza renderlo troppo complicato, quando diciamo appunto semplicemente mi piaci, me gustas tu. Sembra quasi una filastrocca, ma è proprio lì la sua forza. Manu Chao mette in fila cose amate, desideri, luoghi, suoni, parole, e il mondo diventa un elenco tenero e un po' sgangherato, attraversato da lingue diverse e da una chitarra che sembra arrivare così da una radio accesa in viaggio. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia anche di qualche curiosità aggiuntiva. Intanto Me Gustas Tu uscì nel 2001 come secondo singolo da Próxima Estación Esperanza. Prossima stazione Speranza, che è il titolo del secondo album solista di Manu Chao, pubblicato da Virgin e prodotto insieme a Renaud Letang. Il brano Me Gustas Tu ha una struttura ripetitiva, il testo soprattutto in spagnolo, ma ci sono anche degli inserti in francese, e sullo stesso giro musicale nell'album compaiono anche La Primavera e Infinita Tristezza. Ma il dettaglio più riconoscibile di questa canzone è la voce radiofonica che scandisce orari e città. E c'è un diretto riferimento, un richiamo a Radio Reloj, storica emittente dell'Havana, e quel suo ticchettio con cui annuncia frequentemente l'orario fra una notizia e l'altra. La canzone Me Gustas Tu mescola quotidiano e desiderio. Non c'è una dichiarazione vera e propria, solenne, ma una serie di piccole cose amate che finiscono sempre per tornare a indicare la stessa persona. Vocalmente Manu Chao non esprime potenza, ma usa anzi una cantilena calda, asciutta, quasi parlata. È una voce da strada e da frontiera, che funziona perché non pretende di dominare il brano, ma lo attraversa così con naturalezza, come se quella canzone fosse sempre esistita. E allora stop con le chiacchiere. Manu Chao, Me Gustas Tu. Che

E rieccoci amici di Musical Chatter. Vi gustata la canzone? Era Manu Chao con questo brano Me Gustas Tu, che sembrava un po' viaggiare senza passaporto fra radio, città, parole ripetute come un sorriso. Ma ora cambiamo un po' di ambientazione. Non c'è più la leggerezza del mi piace, ma il dubbio del mi ami o non mi ami, perché arriva Justin Bieber con Daisies, Margherite. È una ballata pop alternativa, più spoglia e ruvida di molta produzione precedente di Justin Bieber. Il titolo richiama il gioco dei petali, appunto, mamma non mamma. E infatti il brano racconta l'incertezza dentro una relazione. Il desiderio di esserci, ma la distanza, la paura che le promesse non bastino, insomma, quest'altalenarsi fra mi ama e non mi ama. Daisies è il singolo principale di Swag, il settimo album in studio di Justin Bieber pubblicato nel 2025. Il brano è stato scritto con un gruppo di autori e produttori che include Dijon, Makeup G, Eddie Benjamin, Carter Lang, insomma una squadra molto molto ampia. La produzione però tende al minimal, ha una chitarra elettrica essenziale, una batteria asciutta per mettere in primo piano la voce, ecco, la canzone, la melodia. E il brano è stato accolto come uno dei momenti più intimi dell'album, proprio perché rinuncia alla patina più spettacolare, ma lascia emergere questa vulnerabilità quasi domestica, quotidiana. L'immagine dei petali funziona bene perché è infantile, ma adulta insieme, è un po' tutti. L'abbiamo utilizzata. Chi è che non ha mai sfogliato almeno una volta una margherita dicendo mamma o non mamma? È un piccolo gesto, ma pieno un po' di ansia, di trepidazione, di speranza e di bisogno di ricevere una risposta. Vocalmente Bieber lavora molto sulle crepe. Non forza, non cerca l'acuto dimostrativo, resta vicino al microfono con un timbro più consumato, confidenziale. E dopo il sorriso nomade di Manu Chao, qui l'amore diventa attesa e domanda, una domanda senza risposta, almeno in questo momento. La risposta qual è? Stop con le parole, noi ci ascoltiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e Silvia Dini vi saluta ascoltandoci insieme Daisies di Justin Bieber.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
3: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
2: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
3: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
2: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
3: Dal 3 al 6 settembre il divertimento è solo all'Ariano.
2: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Passione per la terra e amore per gli animali. La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio! Mamma, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

che si magna bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Amici di Arte Radio, buonasera a tutti, benvenuti insieme a noi in questa puntata speciale di Ti racconto una storia. In realtà la storia non la racconto io, perché non sono in grado di raccontare le storie come le racconta lui, il nostro caro Vittorio Aimati. Buonasera Vittorio, come stai?
2: Sì, buonasera Roberto, grazie, tu racconti le storie evidentemente e lo so in maniera impeccabile. Questa di questa sera, certo, è un programma speciale, una puntata speciale, e io già adesso ringrazio te in qualità di direttore artistico della radio, ma ringrazio anche Daniele, che è stata l'altra parte del vero, che mi avete permesso di poter, diciamo così, presentare questa mia novità.
1: Bene, allora, innanzitutto, amici della Tredio, buonasera a tutti, benvenuti in questa diretta unificata. Perché unificata? Perché stiamo trasmettendo in tutte le piattaforme, quindi in DAB Plus, quindi nelle auto e in casa, attraverso il sistema digitale oppure il sistema web, quindi attraverso Alexa, attraverso le nostre app, che è possibile scaricarle gratuitamente quando volete. Il nostro sito che molto presto arriverà, un restyling fantastico, e potete interagire con noi riascoltando anche la puntata di questa sera. Potete andare lì e cercare la puntata dei Ti racconto una storia. Il venerdì è importante perché noi raccontiamo delle storie, ma non delle storie importanti, come diceva Eros Ramazzotti nella sua canzone di qualche anno fa, e vedi, ho preso l'Aimaite, come diceva
2: l'Aimaite,
1: come diceva Vittorio, ti racconto una storia importante. Questa sera andiamo a vedere, invece di raccontare le storie degli altri,
2: sì,
1: raccontiamo le storie importanti degli altri, ma viste dall'occhio del suo autore. E io vi volevo far vedere questo libro. Si tratta di Eswatini, il sottosopra del mondo, di Vittorio Aimati. Eccolo qua, questo è il libro, edito Infinito, avremo anche modo di parlare con l'editore.
2: Certamente, sì.
1: Prossimamente. Questo libro è un libro importante, è un nuovo libro che si può trovare nelle migliori librerie, ma anche online, quindi potete ordinarlo. È un libro importante che io vi consiglio di leggere perché ne vale la pena, ma volevo partire subito con questa puntata straordinaria di Ti racconto una storia, è dedicata a questo libro, Eswatini, il sottosopra del mondo. Ma Vittorio, ci puoi parlare? Di cosa tratta questo libro?
2: Allora, innanzitutto, come dicevo prima, vi voglio ringraziare perché avete avuto questa delicatezza, questa sensibilità di propormi, di presentare il libro in anteprima assoluta nella vostra e nostra radio. Evidentemente ormai io mi sento uno di voi, quindi posso dire nostra radio. E il libro esce oggi ufficialmente, è uscito su tutte le piattaforme non radiofoniche, quelle librarie, quindi lo possiamo trovare sugli store di tutte le piattaforme librarie, lo possiamo trovare nelle librerie, evidentemente,
1: sia a livello proprio cartaceo, ma anche tramite ebook.
2: Certamente, giusto? Sì.
1: Quindi
2: certamente
1: è possibile anche acquistarlo e vederlo nel vostro tablet, per esempio.
2: Anche questo è possibile, esatto. Fare. La casa editrice è Infinito Edizioni. Poi, come dicevi tu, ascolteremo Luca Leone, che è il direttore amministrativo della casa Infinito Edizioni, e che è una casa indipendente, una casa editrice indipendente, che però pubblica tutti i lavori sui diritti umani, sugli altri intesi come le persone, diciamo così, che vengono viste come differenze, ma in realtà non lo sono, evidentemente. La cosa che voglio dire di questo libro, per poi entrare nel che cosa si tratta, che la prefazione è stata fatta da un attore importante, è anche un intellettuale importante, e si chiama Giorgio Colangeli, che anzi è stato lui che mi ha spinto a pubblicare il libro, perché lui lo ha letto per primo, gli è piaciuto tantissimo, mi ha detto la prefazione te la faccio io, e mi ha fatto una prefazione che vale più della metà del libro.
1: Ma io ho visto inizialmente su questo libro una dedica che dice a colui che chiamavano il santo,
2: sì,
1: mio zio.
2: Perfetto.
1: Ecco, quanto è importante questa dedica?
2: Allora, questa, diciamo così, che il libro prende il via proprio da questa situazione. E, è una questione personale, evidentemente. Questo mio zio, che io ho visto in vita mia una volta soltanto, o meglio, l'ho visto due volte. Una volta mi ha battezzato, quindi non l'ho visto, né lo ricordo.
1: L'hai sentito?
2: Lui mi ha battezzato, e la volta successiva l'ho visto, ma avevo 5 anni. Ma ho conosciuto questo mio zio attraverso i racconti di mia madre, evidentemente. Infatti questo libro nasce soprattutto per questi racconti. Mi sono talmente affezionato a questo fratello di mio nonno. Lui faceva il missionario
1: in Alfonso,
2: e faceva il missionario in Eswatini. Io ho voluto saperne di più, finché ho saputo che aveva scritto circa 40 diari, libri, eccetera, lì. Me li sono fatti mandare tutti quanti, li ho letti tutti quanti, e sono rimasto affascinato da questa terra. Poi lui è morto, evidentemente, nel 76, ma io ho continuato ad avere, pur piccolo, pur adolescente, ho continuato ad avere dei rapporti con padre Angelo Ciccone, che lo aveva sostituito nella missione di San Giuseppe, e quando è morto poi padre Angelo Ciccone, ho continuato ad avere rapporti epistolari con la segretaria, diciamo così, di padre Angelo Ciccone, che poi sentiremo anche in video, perché ci ha mandato un bel video, e finché lei mi ha spinto ad andare in questo luogo. E io sono andato volentieri in questo luogo, mia moglie, da soli, ho portato solidarietà, ho portato aiuto, evidentemente, nel mio piccolo, piccolissimo aiuto.
1: E intanto possiamo vedere le foto, eh?
2: Sì, sono foto tutte mie, quindi fatte da mia moglie, quindi non facciamo nessun copyright, no? Perché le foto sono le mie. Ecco, quando io sono stato questi 20 giorni, 25 giorni in Eswatini, sono tornato e avevo il desiderio di scrivere questo libro per le cose che ho visto.
1: Perché poi tuo zio Alfonso
2: Sì. Padre, che poi dopo si è chiamato da religioso padre
1: Padre
2: Giuseppe.
1: Giuseppe,
2: Sì.
1: diciamo, Padre Giuseppe, volle restare per sempre insieme ai suoi angioletti, dove dice
2: La cosa più bella di tutta questa vicenda.
1: una vita donata per
2: Sì,
1: gli altri,
2: lui
1: tanto da volerci rimanere per sempre.
2: non, io ricordo da bambino mio nonno, e anche gli altri fratelli, che lo spronavano a tornarsene in Italia perché stava male. Ma lui disse: no, io voglio stare qui, voglio essere sepolto, voglio essere seppellito con i miei angioletti. E la cosa bella, Roberto, e nel libro non ne parlo di questo, quindi faccio anche degli spoiler che non c'entrano col libro, la cosa bella è che io ho ritrovato la tomba,
1: Sì.
2: sì, ho ritrovato la tomba dove è seppellito questo mio zio, quindi tu immagina l'emozione che ho provato in quel momento. Era una tomba che io avevo una fotografia mandata da questo padre Angelo Ciccone di questa tomba, poi non sarà più, non so, non si sapeva dove era, e io sono riuscito ad ritrovarla.
1: Ecco, sicuramente fu un momento emozionante.
2: È
1: Ecco,
2: stato un momento emozionante,
1: guardiamo le
2: sì.
1: foto di queste
2: Sì,
1: terre, no?
2: questa è una foto con mia moglie e con i ragazzi che vivono la missione. Questi sono tutti i ragazzi che sono nella missione che si chiama San Giuseppe. Noi
1: Dedicata a
2: abbiamo.
1: lui?
2: No, dedicata a San Giuseppe. Lui lo chiamavano il
1: San
2: santo.
1: Giuseppe anche lui, però.
2: Lui lo chiamavano il santo, lo chiamavano il
1: Appunto,
2: santo perché era. E
1: dicevo San Giuseppe.
2: se leggi i diari, Roberto, se leggi i diari di questa persona, ti rendi conto che ci sono delle cose che non sono umane. Io leggo quei diari e mi rendo conto, ma che mio zio, che che ha fatto qui?
1: Perché lo chiamavano il santo?
2: Perché? E lo chiamavano il santo perché faceva qualche cosa che era inspiegabile, almeno agli occhi di quelli che lo stavano vedendo. Ma quella è una terra inspiegabile, perché poi dopo ti racconterò una storia, certo, di un ragazzo che ho raccontato qui. È una storia di un ragazzo che io l'ho visto con i miei occhi, che ha dell'inspiegabile.
1: Anche lui.
2: Lo chiamo il sottosopra, il libro l'ho chiamato il sottosopra del mondo, perché tutto ciò che a noi, tutto ciò che io lì ho visto è tutto completamente sovvertito, completamente all'opposto da quello che io, dalla concezione mia occidentale. E mi si è reso conto che stare all'opposto dall'altra parte, quindi sotto sopra, non è poi una cosa così brutta, voglio dire. Loro pur con la fame, loro pur con le malattie, loro pur con le differenze sociali che non sono poche, sono enormi, poi magari lo raccontiamo, ma vivono con il sorriso sulle labbra. Loro hanno i loro stregoni, parlano con gli stregoni li tranquillizzano,
1: le loro credenze, certo.
2: Gli stregoni che fanno cose che ripeto io non ho mai creduto, ma poi mi sono ricreduto perché l'ho visto,
1: certo. Ebbene, quindi noi, nella prima domanda che ti ho fatto era proprio questo libro, perché cosa, in sintesi, che cos'è questo libro?
2: Allora, parliamo di un paese unico, innanzitutto unico e contraddittorio. Unico perché è l'ultima monarchia assoluta, Roberto, l'ultima monarchia assoluta in Africa. E nel mondo ce ne stanno due o tre, l'Eswatini, Città del Vaticano e un altro stato arabo. Sono queste le uniche tre monarchie, diciamo così, assolute, no? Di governo assoluto. Un luogo dove la tradizione più antica, quella ancestrale, si scontra evidentemente con le pulsioni soprattutto dei giovani, come posso dire, che vanno verso la novità. Però ti rendi conto che è un luogo chiuso, isolato, perché quello che succede a loro, loro credono che succeda in tutto il mondo. Cioè, io sono stato in un villaggio e in questo villaggio ad un certo punto mi sono messo seduto insieme agli uomini di questo villaggio, perché ero l'uomo bianco che arrivava e quindi dovevo essere l'ospite d'onore, mentre tutte le donne erano in cucina, in una cucina capanna, senza canna fumaria, senza nulla, e mia moglie, donna, è entrata in cucina, poi ha detto signore mio arrivederci e se n'è uscita subito perché evidentemente era irresistibile, però loro stavano lì a cucinare, noi stavamo sotto questo limone enorme, gigantesco, e loro parlavano con me, ma parlavano con me in svazi, nella loro lingua. Quindi parlando con la loro lingua io evidentemente non li capivo e facevo dei cenni, anche dei sorrisi un po' particolari, e poi a un certo punto ho chiesto alla segretaria della scuola, quella che poi mi accompagnava, dice: ah, scusa, mi prendono in giro perché loro parlano, io non rispondo, si mettono a ridere, e lei mi fa: Vittorio, loro sono talmente puri, stiamo parlando non di bambini, stiamo parlando di adulti, sono talmente puri ma allo stesso tempo talmente ingenui che credono che il problema in tutta la faccenda sei tu che non li capisci, perché loro pensano che il linguaggio svazi sia il linguaggio di tutto il mondo. E quindi dicono: come mai questo non capisce quando noi parliamo?
1: Questa è all'interno della...
2: Questa è la cucina dove mia moglie e io vivevamo praticamente.
1: Ho capito.
2: Quindi, insomma, la chiamiamo cucina, ecco, era un luogo all'interno della missione che ci hanno concesso, certo, e quindi li ringraziamo per questo, evidentemente, e pavimento non c'era, come puoi vedere.
1: Come una volta da noi, negli anni 40, forse 30, ma nemmeno.
2: Lì sì, nella missione sì, nelle tribù o nei villaggi, come no, da noi nel Medioevo.
1: Ecco, siamo ancora indietro,
2: Io sono stato per 6 giorni, Roberto caro, 6 giorni senza acqua, e per me era una cosa. Poi mi sono reso conto che io andavo con le taniche, io e mia moglie, e facevo la fila verso l'unica fontana che funzionava, insieme a altre 2000 persone. Io ero gli unici due bianchi, eravamo noi, e queste con queste taniche gigantesche in
1: sulla testa,
2: e tutti che ridevano, allegri, eccetera. E anche a loro mancava l'acqua, però per loro era
1: una novità da prenderla.
2: Normale, diciamo così. Per me era, e poi ho fatto l'abitudine, sono stato 6 giorni senza problemi, senza acqua, senza problemi. Con qualche problema, però sono stato senza acqua e con il sorriso sulle labbra, come è normale lì. Perciò tutto è sovvertito. Per loro lì una mancanza d'acqua di 6 giorni di fila è normale, per noi occidentali ci mancherebbe altro.
1: Cioè, un secondo subito si chiama il mondo per poterla far sistemare.
2: Certo.
1: È vero, bisognerebbe vivere un attimo una cosa del genere, sì, per poter capire come siamo avanti. E sì,
2: no, ti volevo dire, no, prima di passare a un brano musicale, sì, al primo brano musicale, che lì io nel libro ne parlo, ci si scontra con una risorsa straordinaria racchiusa nella cultura locale, che è un concetto filosofico clamoroso, si chiama Ubuntu. A seconda come lo senti pronunciare, no? Io sono in virtù di ciò che tutti siamo. Cioè, io sono la persona perché tutti quelli che mi circondano mi fanno essere quella persona.
1: Quindi stai capovolgendo la prospettiva.
2: Il mondo è capovolto, lì giù il mondo è capovolto. Ed è così. Cioè, non c'è uno che non aiuta l'altro. Non c'è uno che non saluta l'altro. Cioè, noi stiamo in un luogo piccolo, no? Passi e cammini, non saluti, non hai questa abitudine. Lì non ti conoscono e ti salutano, si fermano per strada, ma hai problemi, hai difficoltà, e loro le hanno più di te, perché non mangiano magari da giorni, perché hanno fame. E quando dico fame, significa che io ho sentito dire donne grandi, uomini grandi, dire: ma qual è il problema? Ho fame. Perché non hanno il denaro, non hanno i soldi, eccetera, eccetera. E qui, nonostante tutto, però, io sono in virtù di quello che tutti siamo. Cioè, il mio carattere si forma, la mia famiglia si forma sulla base di tutto ciò che tutto ciò che mi circonda.
1: Dopo questa esperienza che hai vissuto, no? Che quindi tu l'hai vissuto con le difficoltà che ci sono state strada facendo, poi sei entrato nel loro mondo, le hai accettate con il sorriso, sì, pur essendo consapevole della loro vita, no?
2: Sì.
1: Ma una volta che sei arrivato a casa,
2: sì,
1: come ti sei sentito?
2: Allora, quando io sono arrivato a casa, è successo questo: io sono arrivato a casa dopo 33 ore di volo, che 33 ore tra scali, eccetera, eccetera. Arrivo a casa la sera verso le 10:30, stanco, morto del viaggio, salutiamo tutti, no? Mangiamo e andiamo subito a letto. La mattina successiva, quindi, io mi sveglio tranquillamente e mio figlio mi fa: papà, non c'è internet. E io gli ho detto, in maniera esti, nel senso che lì internet non sanno nemmeno cosa significa, e avevo io internet perché pagavo una situazione, eccetera, eccetera, ma l'avevo alle 8 del mattino, poi spariva, arrivederci, grazie, al giorno dopo. Quindi per loro internet, no, la televisione non sanno nemmeno quello che vuol dire, i giornali non sanno nemmeno quello che vuol dire. Quindi quando io sono tornato a casa, ho avuto tanto desiderio di rimbarcarmi immediatamente, ritornare immediatamente lì giù, perché questo che vivevo, che stavo vivendo qui, non era quello che pensavo, come posso dire, che pensavo fosse giusto. Perché lì ho visto veramente l'essere umano, come si è umani nel senso.
1: Quindi una volta che sei arrivato a casa, hai pensato subito di scrivere i ricordi, oppure com'è?
2: Allora, no, ho cominciato a scrivere lì giù. Ho cominciato a scrivere
1: già direttamente
2: ho
1: là.
2: Cominciato a scrivere una mattina alle 4 del mattino. Mi sono svegliato, sentivo le scimmie che saltavano da un albero all'altro, e siccome le scimmie fanno rumore quando saltano, erano le 4 del mattino, gli impala si cominciavano a svegliare. E mi sono messo fuori da quella cucina che abbiamo visto in foto, e Robè, ho cominciato a buttare giù. Mi alzavo gli occhi, il cielo era completamente diverso da quello che conosco io. Stavo dalla parte opposta, stavo nel semicerchio australe, quindi non stavo quindi le stelle erano completamente. Non vedevo la stella polare, ma vedevo la stella del sud, la croce del sud, e quindi era tutto nuovo e mi è venuta questa cosa di scrivere. E quindi ho cominciato a buttare giù qualche cosa che riguardava soprattutto le storie che cominciavo a sentire, le storie di ragazzi, di uomini, di donne, di bambini. Buttavo giù quelle storie. Una volta che sono tornato a casa, poi il libro si è ricomposto con quelle storie, ma anche con, diciamo così, con situazioni, diciamo, che rendono problematica la vita in Eswatini. Quindi, possiamo parlare di AIDS, di poligamia. Lì la poligamia è normale, il loro re ha 18-19 mogli
1: Certo.
2: e il suo padre ne aveva 100, 100, e di miseria, di lebbra perché noi è quello, e di disabilità perché dove noi dormivamo a fianco avevamo il boarding house, il collegio dove erano tutti. Avevano tutti una disabilità, ma non una disabilità che noi, quella che noi conosciamo, mettiamola così, va, qualcosa di molto, ma molto, ma molto più invasivo che io non ho mai visto in vita mia, mai visto in vita mia, l'ho vista lì per la prima volta, ci ho convissuto lì per la prima volta. Sono tutte cose che parlo nel libro, ma evidentemente non ci sono immagini proprio per non urtare la suscettibilità di persone, ma ho immagini del genere, insomma.
1: Diciamo, hai cercato di smontare lo stereotipo con cui si vede l'Africa, perché
2: Sì.
1: noi siamo abituati a vederla e immaginarla così, giusto?
2: Sì.
1: E questo libro fa proprio questo, cioè
2: Quella parte dell'Africa,
1: quella
2: almeno,
1: parte
2: perché io
1: dell'Africa,
2: non.
1: certo, chiaro, quella che hai vissuto tu. Bene, a questo punto io direi di ascoltarci una canzone, il
2: Sì.
1: primo brano,
2: Sì.
1: e dico ai nostri amici che sono a casa che fra poco non sentiranno, sentiranno noi che
2: Sì.
1: chiacchieriamo. Ma se volete ascoltare la canzone che in DAB stanno ascoltando, potete collegarvi sul sito www.artradio.it, cliccate sul play e ascoltate la canzone. Mentre ascoltate noi, si può fare contemporaneamente la stessa cosa, oppure potete accendere la radio, Alexa, come volete. Mentre sentite in sottofondo la canzone che stiamo mandando in onda, potete sentire le nostre chiacchiere. Quindi il prossimo brano che ascoltiamo è un bellissimo brano e diamo la linea alla regia.

0: E bentornati in diretta su Art Radio, amici di Art Radio. Siamo tornati in diretta unificata. Nel frattempo che voi ascoltavate questa bellissima canzone, noi stavamo chiacchierando sui nostri social insieme a Vittorio. E per coloro che si fossero messi in contatto in questo momento con noi, stavamo parlando del suo libro che è uscito proprio oggi. Eccolo, ce l'ho in mano, si chiama Eswatini, il sottosopra del mondo, un libro interessantissimo. Vi preghiamo di ascoltarci, ma di acquistarlo, perché ne vale veramente la pena. E abbiamo fatto un discorso generale di come è nato, quali sono state le idee, perché sei andato lì, no? Perché hai avuto questa idea, perché hai avuto questa voglia di scriverlo, questo brano. E noi attraverso i social abbiamo avuto modo di vedere le foto, certo. Abbiamo visto la cucina, abbiamo visto di questo sono rimasto un po' scioccato perché certo. Poi magari mi fa vedere anche l'interno della cucina,
1: sì. Dopo
0: ecco, quindi anche. Baraccopoli, qualcosa di eccezionale, sì. Perché proprio a Eswatini parte questo interesse e soprattutto a questo pezzetto di terra alla fine, no?
1: Daniele, puoi mandare Nozisve?
0: Ecco, vedi che Vittorio comincia a parlare la lingua di Daniele.
1: Sì, Nozisve Chininza.
0: Ecco, sicuramente quelli che ti capisce, Daniele.
1: Lei ti risponde alla domanda, ti risponde lei, poi ti rispondo.
0: Mi risponderei. Quindi sì. La domanda era perché proprio Eswatini e da dove parte il tuo interesse per questo pezzetto di terra. Intanto stiamo aspettando quella parola che hai detto.
1: Nozisve è una. Eccola qua.
2: Arriva. Carissimi, mi chiamo Nozisve Chininza, Angela Chininza. Angela è il nome che mi ha dato padre Angelo.
0: Ciao Angela.
2: Nel mio battesimo, anni e anni fa, e lui era un sacerdote, un missionario, che è venuto e ha scelto, non so come mai ha scelto Eswatini, uno stato che nessuno li conosce. Sai, io dico Swaziland, Eswatini, pensano a Sudafrica, che è uno stato completamente diverso, ma è uno stato veramente bellissimo. E la bellezza dello Swaziland non è che c'ha delle cose da vedere belle così, o è sviluppata, infatti è uno dei più piccoli nel mondo, ma è piena di gente che veramente ti fanno riempire con il cuore. Sono gente che vedono sempre e soffrono tanta povertà, tanta difficoltà, tanta, come si dice, tanta sofferenza, però li fanno sempre con un sorriso e una dignità umana e una leggerezza di spiritualità che è proprio un miracolo che secondo me esiste solo in Eswatini. E perciò che anche se avevo 10 minuti o 10 ore per spiegarvi come la bellezza che sento ogni volta di essere qua a casa e lavorare con gente miei e visitarli a loro casa e supportarlo di vivere, di dargli medicina, roba egineica, alimentare il mangiare, una cosa che alle volte si dimentica come bisogni principali. Però qua io vivo con gente, quando ti dicono ho fame, veramente dicono ho fame in un modo che è impossibile immaginare. Vanno con giorni e giorni senza delle cose minime che fa uno, che dà a una persona un sorriso, ma qua sorridono lo stesso, vivono con rispetto, quando ridono come forse il loro mondo è perfetto. E Vittorio e Fulvia possono raccontarvi di questo. È impossibile chiedere o credere o anche immaginare se non vieni qua, se non venite qua e camminare con noi, visitare la famiglia e vedere i nostri progetti, tutto quello che cerchiamo di fare, di continuare dove ci ha lasciato Padre Angelo, ma di anche creare nuove idee che dà potere alle comunità di lavorare e dare il mangiare a loro stesso, senza essere sempre un peso a società o senza essere in bisogno sempre della società. C'è tanto che stiamo facendo e vi posso solo invitare. E sarebbe un nostro onore di avere più di Vittorio, più di Fulvia, che pigliano questa opportunità, questo grande rischio di andare a un paese non conosciuto da nessuno, chiedendo di bene. Ma quando arrivate qua troverete veramente un'esperienza che vi riempie un cuore incontrerete gente, famiglie che vi faranno capire che l'umanità esiste in tutto il mondo e gioia è una scelta. Essere contenta, avere rispetto per te stesso, avere dignità di essere umana, una cosa che qui naturalmente, non so, forse c'è qualcosa nell'aria quando respiriamo, ci dà questo coraggio, questa gioia, questo rispetto di confrontare la vita senza essere vittime e senza sentirci come non abbiamo, come si dice, non abbiamo valore. La gente qua sono fortissimo, sono bellissimi, è uno stato anche, c'è un clima meravigliosa, abbiamo una cultura meravigliosa e lo so che vedete tra le foto, abbiamo delle tradizioni e cerimonianze che veramente sono così unica è tutto questo, se la metti insieme, e non è facile spiegare in un video così, non è facile spiegare anche con le foto, anche se in video e delle visite, è difficile a farvi capire esattamente come speciale e come bella e come merita lo Swatini del vostro tempo, del vostro amore, del vostro penso e più di tutto del vostro sentimento. Vostra umanità. Allora vi saluto, sperando di vedervi, di sentire da voi in più nel futuro. Vi saluto con le parole che mi ha, un'altra parola che mi ha insegnato Padre Angelo, vogliamoci bene. Lui diceva sempre così quando salutava una persona, diceva ciao, arrivederci, a presto, vogliamoci bene. Da noi a voi, vogliamoci bene. Ciao.
0: Bellissima,
1: Capisci perché
0: bellissima
1: sono
0: testimonianza.
1: innamorato delle Swatini?
0: Sì, capisco, ma non so se a casa hanno capito che in realtà loro vivono questo mondo, loro sono orgogliosi della terra
1: Loro
0: in
1: sono
0: cui
1: orgogliosi
0: vivono.
1: della terra in cui vivono. Lei parla bene l'italiano per
0: Sì,
1: essere una
0: appunto.
1: Swazi, perché ha frequentato la missione dove c'erano i sacerdoti italiani, quindi sentiva parlare italiano, quindi parla bene l'italiano. Ecco, diciamo che quella è la testimonianza più che ho cercato di avere, più, diciamo così, più pregnante su quella che
0: Diciamo
1: è
0: che
1: le
0: è
1: Swatini.
0: stata molto chiara perché anche tu hai scelto lo Swatini.
1: Io ho scelto le Swatini per quello, ho scelto le
0: Esatto.
1: Swatini perché c'è la gente bella, bella fisicamente, Roberto, fisicamente e dentro. Nessuno si scandalizzerà se dico che le donne di Eswatini sono le donne, almeno quelle che ho visto io, sono le donne più belle che io abbia mai visto. Le donne di Eswatini sono di una bellezza clamorosa. Clamorosa, anche quelle che, come posso dire, fisicamente sono più anziane, ma hanno un volto, hanno degli occhi, hanno un sorriso luminosi. E quella luce, è bella, ti fa stare bene.
0: Quella luce si trova da queste parti, l'hai mai vista riscontrata in qualche
1: No,
0: sguardo, in qualche.
1: è
0: No?
1: difficile, no, sai perché.
0: Ma perché l'abbiamo persa?
1: Credo che noi l'abbiamo persa.
0: L'avevamo
1: Sì,
0: quindi.
1: io credo che noi l'avevamo e che noi l'abbiamo persa, ma non l'abbiamo persa ieri, l'abbiamo persa nel corso di tanti anni. Le non sofferenze, perché bene o male noi dopo la guerra siamo cresciuti in tutti i sensi, economicamente, fisicamente, di benessere, eccetera, eccetera. Ecco, quello ci ha fatto dimenticare i veri valori della vita.
0: Ma leggendo uno dei testi più importanti, no? Il Vangelo, no?
1: Sì.
0: E dove si dice: se rimarrete come bambini, potrete guardare ed entrare nel regno dei cieli e vederlo
1: Sì.
0: come in realtà dovrebbe essere visto.
1: Sì.
0: Allora, io ho potuto vedere l'ingenuità dei ragazzi di questo Swatini, il modo di parlare. E secondo me arrivano molto prima di noi ad entrare in questo regno,
1: Sì,
0: hanno una visione diversa della vita.
1: hai centrato perfettamente l'argomento. Loro hanno una visione che per me è sovvertita, che per me è il sottosopra del mondo, ma hanno una visione che è invece quella giusta, quella che ti fa arrivare, se esiste, se ti fa arrivare diritto lì. Io
0: È vero.
1: ci arriverò forse, tu ci arriverai forse, ma ci arriveremo con 10 minuti di ritardo.
0: Speriamo, speriamo 10 minuti.
1: Loro stanno già lì perché hanno proprio.
0: Già il fatto che abbiamo detto 10 minuti saranno i 10 anni di ritardo. Vabbè, comunque sia, abbiamo capito questo diciamo centro di questa storia. Ma se io ti parlo di storia invisibile invece.
1: Mi parli di storie invisibili? Le storie invisibili sono quelle praticamente. Io mi sono innamorato dell'Eswatini anche per queste storie invisibili. Le storie.

0: di Simfiue. Queste sono tutte storie invisibili che io ho raccontato invece sul libro, caro Roberto, ma sono storie che non si trovano scritte sulle pagine del giornale. Fanelo e la regina di Zobonze. Zobonze è un villaggio, ed è un villaggio importantissimo perché a Zobonze nasce re Subuzza
1: Guarda che bella
0: II.
1: questa
0: Ecco,
1: immagine.
0: questa siamo noi vestiti con Apile, siamo noi vestiti in Swazi e stiamo andando alla cerimonia più importante del paese che si svolgerà lunedì prossimo. Noi l'abbiamo vista quella del 2024, siamo stati fortunati a vederla, si chiama Lumlanga, lo chiamano così, ed è la danza delle canne. Tu immaginati uno stadio, lo stadio di Luzzizzini, con 50.000 persone vestite tutti in quella maniera, e immaginati all'interno dello stadio 50.000 ragazze dai 16 ai 24 anni che danzano e ballano per la regina madre, per la Indolovukazi, che significa elefantessa, che è la regina madre, cioè la madre dell'attuale re, e loro ballano per lui. E il re in quell'occasione sceglie la moglie, l'ennesima moglie, che in realtà ha già scelto, evidentemente. E però, insomma, c'è, al di là della cerimonia che è patriarcale, una cerimonia antica, i colori, i profumi, gli odori, i comportamenti, le sensibilità delle persone. Sono entrato in quello stadio alle 10:30 del mattino e sono uscito alle 10:30 di sera ed ero, ti giuro Roberto, un'altra persona. Ero
1: Ci
0: un'altra
1: credo, ci credo.
0: persona perché ho visto cose che voi umani, come non
1: Nessuno mai l'aveva visto prima.
0: no,
1: Ma
0: no.
1: se un giorno dovessero farti una domanda, no? Metterti a un bivio,
0: Sì.
1: dice: guarda, Vittorio, è il momento di andare in pensione e non c'è nessun altro posto, e tra la tua città che ti ha dato la vita, no? Dove vivi,
0: Sì,
1: e lo Swatini,
0: sì. No,
1: ci andresti definitivamente?
0: no,
1: No?
0: perché io sono un occidentale. Perché sarei un ipocrita che ti dicessi sì, ci andrei, eccetera, eccetera.
1: No, è una
0: Sono
1: domanda.
0: un occidentale e quindi non, diciamo così, ho guardato, ho capito l'essere umano, ma viverci lungamente, significa vivere lungamente di tantissime privazioni, al di là dell'acqua, al di là della luce, ma proprio di privazioni anche mentali e privazioni anche come posso dire, di privazione anche della libertà, perché lì essendoci la monarchia assoluta c'è la dittatura a tutti gli effetti. Ecco, questo è quello che mi frena
1: Certo,
0: in un
1: anche
0: certo
1: lì.
0: qual modo. No, e poi il fatto, però rivedrei Brian,
1: È bello questo ragazzo,
0: rivedrei Brian, che è un ragazzo che ha gli occhi verdi spettacolosi. Lui abitava a fianco alla casupola dove stavo io, e praticamente veniva a fare colazione tutte le mattine da me, perché lui colazione, per la colazione, cioè non sapeva nemmeno quello che era, però c'erano i biscotti e il latte, perché lì c'era un unico supermercato dove io andavo, perché sono un occidentale, ho mangiato anche cose
1: lordo.
0: del luogo, poi avevo necessità di mangiare anche cose mie, quindi sono andato lì, quindi ho preso il latte che non era il latte nostro, insomma nel latte, i biscotti, ma io me lo potevo permettere, quel bambino, la famiglia di quel bambino non se lo poteva permettere. Un piatto di pasta, qui ho visto i coccodrilli, un piatto di pasta, cioè un pacco di pasta. Non dico la marca, che da noi comunque costa 89, 1 euro, eccetera. Lì costava 5 euro. Allora, io
1: Le
0: 5.
1: nostre marche?
0: Una nostra marca, c'era una sola, c'era 5 euro, mezzo chilo costava. E io, diciamo così, me lo potevo permettere, no? Ma nemmeno tanto. Infatti, ho preso 2 pacchi
1: E
0: e
1: basta.
0: finisce là. Me l'ero portata un po' da casa. Ma loro non se lo possono permettere. Per loro 5 euro è lo stipendio di 15 giorni. Cioè, loro 5 euro sono 100 rand, 100 elilanghemi. E loro con 100 elilanghemi ci campano 10 giorni. Quindi non se lo possono permettere. Quindi, quando mia moglie

0: è arrivata il primo giorno, la prima sera, il primo pomeriggio. E io gli ho detto: Fulvia, che stiamo qua a mangiare, facciamo la pasta. Facciamo la pasta, facciamo la pasta. Erano 3 giorni che non mangiavo, stavo in viaggio. Non l'avessi mai detto. È arrivata tutta la missione che voleva
1: La
0: mangiare la
1: pasta.
0: pasta con noi. E io ho visto gente che mangiava la pasta a fianco a me, con le mani che prendevano la pasta così. E quando io gli dicevo: La forchetta, loro mi dicevano: Lascia aperta, che forchetta, le mani, e facevano con le mani. Per dire, insomma, no? Ma anche quello è bello, anche quello è bellissimo. E quindi tutte le sere casa nostra lì era, diciamo così, vissuta da tutte queste persone che venivano a mangiare con noi per farci compagnia, perché ci volevano fare compagnia, perché mangiavano, perché lì è difficile mangiare, non è che mangi tutti i giorni, perché
1: Certo.
0: mangiavano e poi perché stavano con noi. Alle 7 tutti via. Roberto, e tutti a dormire. Loro lì alle 7 è normale che vanno a dormire. I negozi chiudono alle 5, estate, inverno, eccetera. Alle 5 i negozi chiudono, la vita non esiste più. Alle 7 vanno tutti a dormire e io e mia moglie dentro questa casa alle 7:30 da soli, senza che più nessuno, andavamo a letto anche noi alle 8, senza televisione, senza nulla. E quindi ci stavamo abituando a quel modo di fare. Però allora alle 4 del mattino stavano tutti il
1: Belli,
0: sole, tutti belli,
1: vispi.
0: capito? Così è.
1: Ma quei paesi dell'Africa che vediamo noi in televisione, no?
0: Sì.
1: Credo che siano più filtrati rispetto alla realtà.
0: Credo.
1: Giusto?
0: Beh, sì.
1: Quanto sono filtrati?
0: Tanto.
1: Tanto.
0: Cioè, io vedo le pubblicità. Quando vedo le pubblicità del bambino che soffre e quindi hanno bisogno dei soldi, eccetera, eccetera. Ci sono quelle pubblicità, no? Che tu le vedi, che ti dici: Madonna mia, come stanno?
1: Porelli. Peggio.
0: È 10 volte di più, cioè è 10 volte di più. Almeno quelli che ho visto, che la zona che ho visto io, sono stati nei Suatini, è 10 volte di più di là, insomma, robe. Non so se ci la lebbra. Tu hai visto mai qualcuno con la lebbra? Ecco,
1: No.
0: io sì.
1: E quelle te la fanno vedere, non te la fanno vedere, è chiaro.
0: C'è lì, ma anche lì c'è lo stigma, no? Anche lì c'è la vergogna, anche lì stanno nascosti dentro la foresta, nei villaggi più, diciamo così, nascosti, mettiamoli così. Però in
1: Anche
0: Italia
1: emarginati da loro stessi. No.
0: emarginati, certo. Però in Italia non esiste, non ci stanno, non ci sono questi, no? Ecco, io parlo, un capitolo del libro, parlo anche di questo, parlo di questo tipo di esperienza. Ecco, io e Fulvia in questa foto che stiamo portando da mangiare in quelle zone.
1: Ma tu in questo libro hai avuto un padrino di eccezione.
0: Sì.
1: Hai avuto un grande nome dello spettacolo e della cultura italiana, che è Giorgio Colangeli,
0: Sì.
1: che poi ha scritto anche la presentazione, ma questa collaborazione con Giorgio Colangeli, cosa ha significato per questo contributo che poi tu stai dando a noi leggendo il libro, ma anche il contributo.
0: Allora, Giorgio Colangeli è una persona di una bontà e di una sensibilità che non ho riscontrato, che difficilmente si riscontra in altre persone. Sai, uno è abituato a sentire gli attori, tutti con la puzza sotto il naso, eccetera, eccetera. Non è affatto così. Giorgio, ad esempio, è il massimo esperto vantista in Italia. Fa spettacoli teatrali su Dante, ma è di una umiltà, di una dolcezza, di una sensibilità senza pari. Quindi, quando ha sentito raccontare le storie, nella sua sensibilità, lui è rimasto molto colpito. Ed è stato lui, in un certo qual modo, che ha spinto anche diciamo così, a fare questo libro, no? A farlo diventare realtà. Perché lui l'ha sentito suo e mi ha detto: la prefazione la faccio io. E ti ripeto, la prefazione vale davvero il libro, perché è una prefazione straordinaria, scritta in una maniera straordinaria, davvero intellettuale, ma con un riferimento alla cosmologia di Dante che io ho appena appena nel libro accennato, ma lui lo ha invece, diciamo così, lo ha centrato in pieno.
1: Certo, ma io adesso ho questo libro, vi faccio di nuovo vedere la copertina, ci tengo moltissimo a farvela vedere, ma secondo te per quale motivo i tuoi lettori che ti seguono da sempre, perché non è il primo libro
0: Sì.
1: che tu scrivi, e
0: Sì.
1: perché i nostri radioascoltatori, oppure i futuri ascoltatori, oppure futuri tuoi nuovi lettori dovrebbero leggere questo libro? Perché un libro di una terra così lontana
0: Perché, no,
1: dovrebbe interessare.
0: perché parlo della terra lontana, ma parlo del nostro, parlo dei nostri, come posso dire, delle nostre debolezze, parlo dei nostri, ma anche dei nostri desideri. Parlando di quelle persone, io parlo di quello che noi occidentali, cioè, parlo di una ammirazione sfrenata che io ho per quella terra, ok? E l'ho messa nel libro. Nel libro voi trovate storie che riguardano i diritti umani, che sono delle esuatini, ma che in realtà possono essere di tutto il mondo.
1: In che modo ci riguarda da vicino?
0: Ci riguarda da vicino perché molte storie che io racconto, in un certo qual modo, succedono anche da noi. Ma lì, queste sono invisibili. Ok, Roberto, perché magari nessuno lì giù ne parla, perché lì giù è normale la vita, una donna, è normale che una donna deve avere un marito e dividerlo e condividerlo con altre 6 donne. Da noi una cosa del genere non
1: Non
0: può essere,
1: esiste.
0: non esiste, no? Però fino a poco tempo fa esisteva anche da noi. Quindi raccontando il libro, io racconto anche quello che poteva essere, che era e che forse ancora adesso in qualche parte nascosto c'è anche in Occidente. Voglio dire che il libro va letto, va acquistato se proprio lo volete fare, perché parlo di umanità, perché parlo di esseri umani come persone, ma di esseri umani proprio come sentimento, di rimanere umani. E in questi tempi, al di là della politica, non c'entra la politica, non voglio parlare di politica, non mi interessa la politica, ma in questi tempi siamo un po' tutti un po' più chiusi, tutti un po' più ci curiamo
1: Nostro orto.
0: il nostro orticello, ce ne freghiamo se succede qualche cosa a quello a fianco, manco lo conosciamo, no? Allora, e questo libro io l'ho scritto perché invece in quei luoghi tutti conoscono tutti. In quei luoghi io sono perché tutti sono, e quindi vorrei che la gente leggesse questo libro per capire che un'umanità vera esiste. Magari non sta in Italia, oppure sta in Italia, ma sta anche in altri posti che a noi ci sembrano lontanissimi, che a noi ci sembrano incivili, no? Ma che però sono umani, molto più
1: E,
0: di
1: o
0: noi.
1: comunque dovremmo, da questi luoghi dovremmo ripartire anche noi, no? Prendendo i punti cardini proprio e ripartire, tornando un po' a rivalorizzare quello che è la nostra vita,
0: Noi dobbiamo fare un
1: perché
0: passo
1: che
0: indietro,
1: no, no,
0: Roberto.
1: esatto, non possiamo di certo continuare a vivere
0: Noi
1: così.
0: dobbiamo fare un passo
1: C'è
0: indietro.
1: qualcosa di sbagliato.
0: Sì. E loro questo l'hanno capito. Non hanno fatto un passo indietro, stanno indietro. Non è che hanno fatto un passo, stanno indietro. Però nella loro arretratezza, hanno capito che quello è un modo di vivere che li porta, prima degli altri, lì dove dicevi tu, se esiste. E cioè fanno del bene, si amano, si vogliono bene. Ecco, in questo libro io parlo di questo volersi bene. Loro si vogliono bene, noi ci vogliamo bene di meno. Ce
1: Questo è
0: ne volevamo di più.
1: prima.
0: Adesso ce ne vogliamo di bene di meno. Loro si vogliono bene.
1: Tant'è che se vediamo uno per terra, anzi, ci passiamo
0: Giro
1: sopra,
0: dall'altra
1: è
0: parte.
1: certo.
0: Lì stanno per terra perché è normale stare per terra ed è normale che tutti, visto io, che tutti si fermano a parlare con questo tizio che sta per terra, che magari sta per terra perché è storpio, o perché tutti si fermano a parlare. non danno soldi perché non ne hanno, ma danno umanità, danno la loro voce, danno le loro braccia, danno il loro aiuto, il sostegno morale, perché i soldi non ne hanno.
1: Quello che prima eravamo noi tanti anni fa.
0: Sì.
1: Senti, vogliamo ascoltarci un altro pezzettino, sì, e poi continuiamo con le prossime domande?
0: Sì, grazie.
1: Ci ascoltiamo un'altra bella canzone, intanto salutiamo gli amici che ci ascoltano da tutte le piattaforme. Noi andiamo un attimo al buio, ovvero rimaniamo sui social, se volete collegarvi sulla pagina Facebook, continuate, anzi potete vederci mentre chiacchieriamo. Intanto ascoltiamoci un'altra bella canzone, torniamo fra poco.

0: Art Radio e resta qui in questa serata speciale. Ti racconto una storia importante. Stiamo parlando di un libro. Vittorio, che di solito presenta, ti racconta una storia. Oggi sono onorato di leggere insieme a lui il nuovo libro che oggi è uscito, che si chiama Eswatini, il sottosopra nel mondo. Per coloro che ci stanno ascoltando dall'inizio, quindi avranno capito di cosa si tratta, e noi stiamo andando avanti, ci siamo ricollegati in tutte le varie piattaforme, quindi anche in DAB, e saluto gli amici che ci ascoltano in auto o a casa.
1: Buonasera amici.
0: Noi stiamo parlando di questo libro, il sottosopra del mondo.
1: Possiamo chiamare?
0: E adesso proviamo a fare quella chiamata di cui tu parlavi, con la speranza che ci possa rispondere. Vediamo un po'.
1: Lo sentiamo in diretta subito?
0: Sì. Vediamo un po'.
1: Sì, eh. Lo sentiamo.
0: La squilla, squilla. Stiamo parlando con l'editore di Infinito.
1: Sì,
0: del
1: libro. Direttore. Sì. Se risponde. Speriamo. Eccolo.
2: Pronto?
1: Luca?
2: Vittorio.
1: Sei in diretta, Luca. Posso?
2: Oh, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Luca, siamo su Art Radio e stiamo presentando Eswatini, il sottosopra del mondo.
2: No, ma hai fatto subito una sorpresa, non mi aspettavo di essere catapultato in diretta in questa maniera.
1: Subito in diretta, ma ti disturbo, ti chiamo fra 5 minuti, 10 minuti?
2: No, abbiamo appena finito, tu sai che io, aggiungo purtroppo, sono presidente di una ASD.
1: Quindi
2: abbiamo appena finito una tumultuosa riunione, tanto sono tutte tumultuose. Anzi, mi hai preso prima di salire in macchina.
1: Ti rubiamo pochi secondi. Con me c'è Roberto Tibaldi, che è il direttore artistico della radio.
0: Buonasera.
2: Piacere, Roberto.
1: Buonasera. Luca, senti, oggi esce il libro Eswatini, il sottosopra del mondo, ne stiamo parlando alla radio.
2: È uscito ormai.
1: È uscito, sì. Voi ci avete creduto subito a questo progetto? C'è l'autore che fa la domanda all'editore, pensa un po'. C'hai creduto subito?
2: No. Lo sai, noi abbiamo una collana che si chiama Afriche, che è una collana di, mi permetto di dire, di alto livello, nel senso che selezioniamo molto e cerchiamo di dare veramente dei contributi sull'Africa diversi, se possibile unici. Chiaro che il tuo libro è un libro scritto in punta di penna, te l'ho già detto, scritto benissimo, tu hai un'ottima scrittura e mi è piaciuto anche l'altro di cui stiamo parlando, che mi piacerebbe farti uscire l'anno prossimo, ma un lavoro su Eswatini in Italia penso che non sia mai esistito e non so se ne esisterà un altro. Io di Eswatini ho letto a lungo perché per 10 anni abbiamo pubblicato il rapporto annuale di Amnesty International,
1: certo,
2: e quindi ogni anno mi rifacevo a quello, era tra i 150-155 paesi di cui si scriveva e si parlava, ma per il resto in giro non c'è nient'altro. Quindi ti trovi con un libro scritto benissimo su un paese sconosciuto, ai più almeno, con la possibilità quindi di fare anche quel lavoro fondamentale di scouting, che è parte del lavoro di una piccola casa editrice, quindi sono stato subito interessatissimo. Infatti dico una cosa che non dovrei dire, la dico, tanto non penso che ci ascolteranno chissà quanti aspiranti autori, spero tantissimo altro pubblico per te e per la vostra trasmissione. Normalmente un tempo di risposta per una proposta editoriale, a seconda del periodo, arriva un mese e mezzo, 2 mesi, a volte pure 4-5 mesi, perché non ce la facciamo, ci arriva tanta di quella roba, poi non potete capire se comprassero libri e leggessero tante persone quanti ne scrivono, penso che l'editoria italiana non sarebbe in crisi come è. Però il tuo libro è passato subito avanti, come ho fatto passare subito avanti ieri un libro interessantissimo scritto da un ragazzo veneziano su una vicenda già conosciuta, perché comunque parliamo di Seconda Guerra Mondiale, parliamo di IMI, parliamo poi di arrivo dei sovietici e quant'altro, ma con un taglio personale e molto bello. È un libro che francamente penso che prenderemo, perché poi questo è un lavoro fatto anche distinto di naso, ringraziando il cielo, un po' distinto, un po' di naso ancora ce li ho, e allora e allora mi fido anche di questo.
1: Questa cosa, Luca, questa cosa a me mi rende orgoglioso, mi inorgoglisce evidentemente, perché io so che tu hai risposto alla mia diciamo così richiesta di pubblicazione dopo 3 giorni, e quindi questa cosa, e questa cosa mi sapendo i lunghi tempi che ci sono nell'editoria, ho capito che la cosa ti interessa.
2: Ma sai cos'è? No. Potevano essere due cose. Poteva esserci o quello come me che appunto ha pensato che quello potesse essere il progetto giusto, oppure molto spesso, parliamoci chiaro, in editoria è pieno di gente, è pieno di false case editrici che dopo 24 ore ti chiamano, ti dicono ti pubblico, dammi x 1000 euro. Sì. L'editoria a pagamento in questo paese, e non soltanto in questo paese, non è soltanto un'esperienza legata alle autopubblicazioni in print on demand su questo, su quella o su quel grosso provider, è purtroppo un'esperienza che riguarda molto da vicino anche molte, anche non piccole case editrici. È vero che ti saresti anche potuto aspettare uno sconosciuto dall'altra parte di internet, in questo caso, che magari cercava di accarappiarti e poi di farti firmare, oliando un po' qui e lì, un contratto da 3, 4, 5 mila euro di spesa per farti pubblicare il libro, perché purtroppo esiste anche questo, non è illegale, ma è sciocco firmarli contratti del genere. Invece per fortuna ci siamo trovati, io sono contentissimo perché sono orgoglioso di questo libro sui Fatini. Ti posso dire che questi sono segreti di Stato che un editore non dovrebbe mai dire al suo autore, perché poi l'autore si monta la testa, ma stamattina Amazon ha subito mandato, appena uscito il libro, una richiesta di 19 copie di ricarica, e Amazon un po' le aveva prese. Quindi forse tu sei preso a scriverlo, io ci ho preso a subodorare l'ottimo libro, che è un ottimo libro perché è veramente bello, si legge in un fiato, e adesso vediamo che ci darà il caso.
1: Luca, io ti voglio bene per le cose che hai detto di me in questo momento. Senti, hai già parlato della tua casa editrice. Vorrei però sapere qualche cosa di più. A chi si rivolge una casa editrice come la tua?
2: Siamo sbagliati, perché ci rivolgiamo a persone impegnate, a persone serie che vogliono leggere un tipo di editoria che fa anche informazione. Cerchiamo di fare memoria, di fare storia, di fare informazione. L'anno prossimo usciremo con un libro, tra l'altro con controtendenza, perché parlare in questo momento di Israele, mamma mia, e noi abbiamo
1: certo.
2: un libro sul genocidio, perché per me è genocidio a Gaza, con tutte le denunce, nomi, cognomi, indirizzi, quindi figurati. Tu sai come la penso,
1: sì.
2: Però abbiamo recuperato una cosa del tutto sconosciuta sull'ebraismo durante la seconda guerra mondiale in Toscana. Quindi a me, io adoro fare questo tipo di cose, cercare cose sconosciute, cose passate, cose di cui si parla o si è parlato poco, e cercare di ragionare intorno a tutto questo per recuperare ciò che deve diventare comunque memoria, e per provare a fare un tipo di editoria che sia seria, che informi, che non sia fatta, no, di fake news, di cose scandalistiche, di barzellette e di quattro fessere buttate al vento. L'editoria è una cosa seria, purtroppo in questo paese lo è sempre meno, però per come la vedo io è una cosa molto seria, non solo perché ci ho investito tutta la vita e con me, chi lavora con me, ma perché sai veramente, è un servizio importante. Puoi fare tanto del bene e puoi fare tanti danni, bisogna stare molto attenti nella scelta, nel taglio, in tutto. Un lavoro difficilissimo, meriteremmo molto di più per tutto il lavoro, per tutto l'impegno e la fatica che ci investiamo. Però andiamo avanti e speriamo che prima o poi anche in questo paese la meritocrazia non sia soltanto una parola vuota, vacua, ma cominci anche ad avere qualche contenuto.
0: Certo, certo. Bene, noi la ringraziamo per grazie essere stato
1: Luca
0: con noi.
2: Non datemi del lei, che poi mi fate sentire o vecchio importante, uno sì, vecchio sì, importante no, una delle due cose sì, dai.
1: Grazie Luca, davvero.
2: Grazie a voi.
0: Allora, grazie Luca per averci dato questa opportunità, soprattutto di poter leggere questo fantastico libro che anche noi stiamo promuovendo con la nostra radio.
1: Grazie mille Luca.
2: Grazie a voi. No, volevo dirti, io oggi sono reduce da una diretta con Zapping della Rai, e tu sai, mi occupo di questioni da sempre legata ai Balcani, quindi abbiamo
1: Sì.
2: parlato dei Mladic e quant'altro. Sai che sono a tua disposizione. Quando hai bisogno, alzi il telefono. Se vuoi parlare poi anche di Balcani un giorno, ne
1: Benissimo,
2: parliamo volentieri.
1: lo faremo
2: E allora lo
1: assolutamente.
2: faremo assolutamente.
1: Grazie mille,
2: Grazie.
1: un
2: Un abbraccio a
1: abbraccio
2: voi,
1: Luca,
2: buon fine
1: grazie.
2: settimana a tutti. Ciao.
1: Grazie,
2: Grazie a voi, ciao,
1: grazie.
2: ciao. Ciao.
0: Bene, è stato una telefonata
1: Allora,
0: interessantissima.
1: Luca Leone è una persona per bene, al di là delle cose che ha detto di me, eccetera, eccetera, però è una persona proprio per bene. Io mi sono reso conto subito, appena ho avuto modo di parlare con lui telefonicamente, ho capito subito che stavo dando il mio libro a una casa editrice seria, piccolina, che magari non si conosce, però seria. E mi sono reso conto, poi dopo sono andato a vedere il sito. Vacci Roberto, se ti capita. E ci sono dei libri che sono spettacolosi. E non ho pagato nulla, perché adesso per pubblicare bisogna pagare, no? E non ho pagato nulla, hanno pensato tutto quanto loro, una vera casa editrice, insomma, ecco.
0: Certo, ce ne sono poche però adesso,
1: Sì,
0: adesso è tutto business, quindi
1: sì,
0: figuriamoci.
1: sì,
0: Bene, allora, noi abbiamo fatto questa telefonata importante e siamo arrivati al centro di questa nostra intervista, no?
1: sì. Al centro.
0: Sì,
1: Dimmi tutto,
0: perché
1: allora.
0: praticamente abbiamo parlato con l'autore, ma adesso io vorrei parlare con Vittorio e
1: Sì.
0: entrare nello specifico.
1: Sì.
0: E raccontaci un aneddoto. Qualcosa che ti è rimasto impressa, qualcosa in
1: Ma
0: particolare?
1: mentre scrivevo il libro oppure di lì?
0: Del viaggio.
1: Allora, del viaggio racconto la storia di questo ragazzo che
0: Ecco, aspetta, noi stavamo parlando prima, c'è un ragazzo,
1: Sì, ah sì, perché
0: che,
1: adesso siamo in
0: ecco,
1: DAB.
0: sì, per gli amici che sono in DAB, che non lo
1: Certo.
0: sapevano, ma noi, mentre voi ascoltate le canzoni, giustamente, noi ci chiacchieriamo. Allora, abbiamo visto delle foto che potrete andare a vedere su Facebook quando vorrete, della nostra trasmissione di questa sera, e parliamo di un ragazzo che si chiama
1: Blondi.
0: Blondi, con
1: Blondi.
0: la M,
1: Con la M, sì.
0: Blondi.
1: Blondi.
0: Blondi, un ragazzo che comunque ha una grave, ecco, se siete collegati su Facebook potete vederlo, è un ragazzo che ha una grave disabilità, in realtà non cammina e si deambula soltanto con l'utilizzo delle mani.
1: Sì.
0: E, se voi guardate la fotografia potete vedere che lui sorride, no? Ride,
1: Quello è.
0: vive come tutti i bambini, come tutti i
1: Come tutti i
0: ragazzi.
1: bambini,
0: Ecco,
1: certo.
0: nonostante tutto ha questa grave disabilità e per poterlo inserire in un contesto scolastico, sociale, avete voi,
1: Sì,
0: giusto?
1: io e Fulvio abbiamo
0: Ecco,
1: acquistato una carrozzella.
0: Vittorio e sua moglie hanno acquistato una sedia a rotelle che gli ha permesso di essere inserito nel contesto scolastico, sociale
1: Sì.
0: della situazione, perché lui si sentiva emarginato in quanto non poteva arrivare a scuola e nessuno ce lo portava, in sintesi.
1: Assolutamente
0: Ecco,
1: no.
0: ecco perché io ho chiesto un aneddoto e l'aneddoto riguarda Blondi.
1: Allora, Blondi, allora, è un ragazzo di 16 anni, 17-16 anni, che è stato abbandonato dal padre, come quasi tutti i bambini dello Swaziland, delle Swatini.
0: Ma se hanno disabilità oppure no? Anche no.
1: Anche no,
0: Anche
1: la
0: no.
1: stragrande maggioranza, è sulla disabilità, perché in Eswatini essere disabile significa avere una colpa. Tu
0: Ecco,
1: stai
0: io, questa è una
1: pagando.
0: stanza piena di sedie a
1: Ecco,
0: rotelle.
1: certo. Tu stai parlando, tu sei disabile. Sicuramente chi ti ha messo al mondo ha una colpa.
0: Certo.
1: E quindi niente. Sei
0: Quindi
1: colpevole comunque. Il padre se ne va.
0: È proprio il
1: È
0: modo di
1: un modo di
0: pensare,
1: pensare.
0: ecco.
1: Il papà se ne va e lo lascia con la
0: È
1: mamma.
0: scontato.
1: Non sempre. A Mfabantu, quella città dove il paese dove la gente muore, c'è un signore che si chiama Sabelo Gama, lo posso dire tranquillamente, che invece è rimasto, nonostante ha una figlia senza braccia e c'ha un braccetto solo e senza gli altri tre, e corre sulla strada con una scarpa messa alla
0: Nella
1: mano.
0: mano.
1: Corre, che è una meraviglia, e c'ha una dolcezza nel viso. Forse capiterà anche qui, qualche foto te la faccio vedere. Ma ritorniamo a Blondi. Blondi viene abbandonato dal papà quando nasce, poi a 7 anni anche la mamma decide di andarsene, di non tornare più. Blondi resta a casa da solo a 7 anni,
0: Da solo.
1: da solo, in quelle condizioni, da solo a 7 anni. Blondi però ha una fortuna, che ha una vicina che abita in quella casa dove, che abbiamo visto, che chi sta in DAB non vede, ma chi sta lo può vedere. Una vicina che ha già due figli
0: Eccolo qui.
1: piccolini, lui è blondi, due figli piccolini, anche lei abbandonata dal marito, e dice: c'è talmente tanta povertà, da dove si è poveri in tre, poi si può essere in poveri anche in quattro, e quindi decide di prendere blondi.
0: Famoso detto, no? Che a casa dei poveri non c'è nulla, ma non manca nulla.
1: Manca nulla. Quindi prende Blondie e lo mette con lei. Blondie cresce in questa casa, non fa altro che come posso dire, camminare carponi con le mani, si mette fuori a questa porta e guarda le macchine passare. Siccome quello era il gioco di Blondie, ma Blondie la sera, la notte, si trasforma. Ma si trasforma, te lo dico con cognizione di causa perché c'ero. Blondie va a dormire in quel letto lì che tu hai visto, si mette a dormire e dai buchi, quando arriva la notte, dai buchi la sera, dai buchi della sua camera, quei buchi sul fango, eccetera, eccetera, entrano topi, entrano scarafaggi ed entrano serpenti. Blondie non scappa, non può scappare, evidentemente, ma non ha paura. I topi, scarafaggi si accoccolano a fianco a Blondie, i serpenti lo guardano, si arrotolano le sue gambe, che sono inermi perché non si muoiono, e Blondie parla con loro. Non so cosa dice, perché io l'ho sentito, non so cosa dice. Al mattino dopo, lui dorme così, al mattino dopo, all'alba, gli animali se ne vanno, i serpenti si sciolgono, se ne vanno, escono fuori. Non lo hanno mai, succede tutte le notti, non l'hanno mai sfiorato, mai. Che sarà? Che cosa sarà?
0: Non si sa.
1: Non lo so.
0: E
1: Però
0: nessuno,
1: l'abbiamo visto.
0: ecco, e nessuno che conosce quella lingua sa che cosa dica ai serpenti. Non si capisce. Però c'è un linguaggio, lui ci parla.
1: Lui ci parla, ma lui, no, lui avendo un ritardo anche mentale. E non si esprime in svazzi, come posso dire, con gli altri
0: Correttamente.
1: correttamente, no? Quindi non si capisce. Quindi quando parla poi in quella maniera, io non so che cosa. Secondo me sta parlando a quelle creature.
0: Chiaro.
1: Secondo me sta parlando a quelle creature e che secondo me quelle creature lo sentono. E in quel momento io ho scritto nel libro che lui è il profeta della polvere, e in quel momento, visto dall'esterno, Mlondi è una tragedia della sopravvivenza. Visto da dentro quella capanna, è un ponte sacro. È la prova che anche nel luogo più infimo di Babane si può vivere una vita così profonda da volare, restando attaccati al suolo. Lui è il custode della notte, il re della polvere. Il segreto meglio custodito di quel luogo, e ogni mattina si risveglia benedetto, pronto a sfidare di nuovo la gravità del mondo con la forza di un'anima che non conosce confini. Mlondi, questo è.
0: Questo è. E questa casa che stiamo vedendo noi
1: Questa
0: adesso.
1: non è la casa di Mlondi, questa è la casa di un'altra famiglia che andavamo a trovare, che ha trovato lo stesso spazio in questo libro.
0: E tu prima parlavi di filosofia, di Ubuntu.
1: Sì.
0: Ecco. E come si traduce nella vita quotidiana della gente del posto?
1: Io sono felice e sto bene se anche tu, che sei al mio fianco, stai bene. Si traduce così. Cioè, la mia felicità è mia perché lo è, perché tu sei felice, perché lo sei tu, quindi lo sono anche io. Si traduce in una comunità di persone che si aiutano a vicenda. Nella casa del povero non c'è niente, ma c'è tutto. L'Ubuntu è questo. Io sono così perché tutti noi siamo così. Quindi noi siamo poveri, ma proprio perché siamo poveri ci dobbiamo aiutare. E si aiutano. La comunità è comunità. E loro hanno delle storture, delle ingiustizie anche sociali clamorose, enormi, gigantesche. Un po' per inconsapevolezza, un po' perché sono proprio così caratterialmente, ma scivolano addosso, scivolano addosso. Per loro il monarca che è riconosciuto a livello politico, una persona, insomma, voglio dire, che c'ha i miliardi, no? E loro invece sono affamati, quindi come può essere considerata una persona del genere, no? Tu hai sudditi che hanno fame e tu invece c'hai macchine a bizzeffe, c'hai orologi, non so, 100 orologi, collezioni 100 orologi di Rolex, eccetera, eccetera, no? E gli altri. Ma nonostante questo, loro, guai a chi gli tocca il monarca, guai a chi glielo tocca, perché per loro quello è, no? Quindi l'Ubuntu rientra anche in questa situazione, nel senso che io aiuto te perché tu aiuti lui, che aiuta lui, che aiuta. Cioè è un aiuto, diciamo così, è un sostegno nella nostra povertà, è un sostegno che ci dobbiamo dare per forza.
0: Secondo te, perché io mentre tu parli, io faccio un ragionamento. Secondo te, perché abbiamo perso il senso della comunità noi?
1: Forse il benessere che doveva aiutarci a uscire fuori da certe situazioni, invece ci ha messo dentro delle situazioni particolari. Quella è
0: Stiamo vedendo una foto.
1: sì, noi stiamo vedendo una foto, per chi sta in DAB non la vede. Quella è Sifefile, Sifesile, e anche lei è disabile, evidentemente. Anche la storia di Sifefile la racconto qui. Non te la racconto perché dici: ma che cavolo che stai dicendo, Vittorio? Però in realtà quello è. E a Sifefile io gli ho portato una maglietta di quelle tipo Art Radio, no? Una maglietta così. Se l'è messa e ha cominciato a ballare. Sembrava che lei avesse indossato un
0: La
1: capo di
0: regina. E
1: Armani, era una regina perché aveva questa maglietta che gliel'avevano
0: in
1: portata.
0: questa foto però ti vedo con una serenità
1: Sì.
0: commovente. Come mi descrivi quella reazione?
1: Ero commosso perché non era no, quello era il primo giorno. Io ero arrivato la sera e il giorno dopo ho cominciato a fare le visite, quindi quello era il primo giorno. Io non ero abituato a tanta felicità, a tanta gioia nella malattia. Cavolo, nella malattia c'è il dolore, c'è la rassegnazione, c'è l'antipatia anche verso chi ti viene a. Invece non lì no, lì non c'è il dolore, lì nella malattia c'è la gioia, la purezza, la voglia di abbracciare,
0: Accettazione.
1: l'accettazione, ma l'accettazione quella straordinaria. E una bambina che si chiama Success, successo, ne parlo nel libro, e ha avuto un gravissimo problema. Era una bambina sana, diciamo così, Roberto, no? Era sana, poi ha avuto un problema alla testa, e non è stata più sana perché è rimasta cieca. Allora, una bambina che fino a un mese prima vedeva e dopo un'operazione sbagliata non ha visto più, quanto può essere arrabbiata con il prossimo? Quanto può essere? È di una dolcezza sconfinata. Era innamorata di mia moglie, mia moglie era innamorata di lei. Era lei che chiedeva scusa a mia moglie perché non la vedeva. Lei avrebbe voluto vederla,
0: Quindi si
1: quindi
0: sentiva
1: lei
0: colpevole di non
1: si
0: poterlo
1: sentiva
0: fare.
1: colpevole di non poter vedere questa donna che la stava accarezzando, che la stava aiutando, eccetera, eccetera. Allora, quando vedi queste cose, non puoi rimanere insensibile,
0: No, anzi, questa bontà
1: no?
0: d'animo.
1: Cioè, loro hanno una bontà, forse gli arriva proprio dal fatto perché non hanno nulla. Io
0: Poi
1: non
0: io
1: lo so.
0: leggevo che, per esempio, se una famiglia fa più raccolto, la devi condividere,
1: Sì,
0: quindi, perché altrimenti poi perde la dignità. Non
1: certo.
0: esiste, io ho più raccolto, donate di
1: Non
0: meno,
1: esiste lì.
0: non esiste lì.
1: No, lì, a parte il raccolto loro, non è come da noi. Lì quando raccolgono 10 mele, no? Dico per dire, vanno a vendere queste mele, si mettono sulla strada e poi passo io con la macchina, mi fermo e non è che mi fa un chilo di mela. un chilo di mele, mi dai una mela, mi dai un arancio, mi dai una papaya, mi dai una o due, cioè quindi si vende a, non a chili, ma si vende a, pe
0: pezzi.
1: a pezzi, proprio perché non ci sono i soldi, evidentemente. E a volte vige il baratto in maniera anche esagerata.
0: Ancora.
1: Sì, tu mi dai la mela che mi fa mangiare, io però ti do, magari ti do, non il telefono evidentemente, però ti do qualcosa che ti possa far stare bene a te, ti do la zappa per fare la zappa nuova per poter coltivare meglio e quindi c'è lo scambio, c'è il baratto, eccetera, eccetera. E vivono bene così. Un'altra storia che ti voglio raccontare, qui adesso ci sono dei filmati che sta mandando il DAB non vede, ma che i social vedono sulle strade, strade rosse delle Eswatini, completamente rosse, completamente deserte, dove io ho incontrato i leoni. Ho incontrato i leoni, ho incontrato gli elefanti, ho incontrato gli impala, ho incontrato i rinoceronti, ho incontrato i coccodrilli e qualche persona che si avventura tranquillamente su quelle strade. Poi arrivi in villaggi tipo questo adesso non credo che sia Vuvulane, questo è un villaggio che è un villaggio a fianco a Vuvulane, si chiama Baghdad 19, quindi tu immagina già il nome, Baghdad 19. Un villaggio fatto solo ed esclusivamente di capanne, come vedi, e resiliente perché lo volevano buttare giù per costruire delle case non molto più belle delle baracche, però almeno di cemento, diciamo così,
0: Certo.
1: no? Non lo hanno voluto gli anziani perché lì avevano seppellito i loro morti, perché ti ho detto i morti si seppelliscono nei giardini e quindi le ruspe, le cose avrebbero rovinato questo, non hanno voluto assolutamente. Quindi rimangono anche, diciamo, con
0: Ancora lì,
1: l'ancoraggio anche a delle
0: certo.
1: situazioni.
0: Quindi un eventuale sviluppo,
1: Non,
0: non ci
1: allora,
0: sarà.
1: lo sviluppo lo devono portare, se riescono a portare i ragazzi giovani, quelli che vanno all'università in Sudafrica, a Johannesburg, dove è una città occidentale, eccetera, eccetera, e poi quando tornano, no, riescono poi
0: Certo.
1: a. Anche se il loro primo ministro, devo essere sincero, io e Fulvia siamo stati ricevuti dal loro primo ministro, che si è fatto conce che ci ha concesso un'intervista che io ho messo qui, e il loro primo ministro è una persona, secondo me, invece illuminata. Nel senso che è uno che vede al futuro, sa vedere il futuro, sa quello che vuole,
0: È questo qui che
1: è
0: stiamo
1: questo
0: vedendo.
1: signore alto, 2 metri, si chiama Russell Niso Dlamini. Questo è il palazzo, proprio il palazzo, il Parlamento loro dove ci ha ricevuto. E poi si è fatto fare un'intervista in inglese, evidentemente. E lui invece è una persona illuminata e mi ha promesso. E se succede, ti farò la sorpresa che mi viene a trovare. E se mi viene a trovare, io te lo porto in radio.
0: Ah, magari.
1: Te lo porto in radio.
0: Bene, allora, io direi di ascoltarci un altro pezzettino di belle
1: Sì.
0: canzoni, sempre inerenti a questo argomento. Intanto noi continuiamo a vederci le foto, a vedere i filmati e vi invitiamo a guardarci sui social. Nel frattempo, gli amici che sono in DAB non sentiranno la nostra voce, ma sentiranno la bella musica. A fra poco.

0: Ed è certo che restiamo qui con Ti racconta la storia con Vittorio Imati, nella presentazione del suo libro che è uscito adesso, edito Infinito, Infinito editrice, e vi consigliamo, se Daniele mi inquadra, vi consigliamo di vederlo, perché è veramente di assaporarlo, perché potete vivere delle emozioni che secondo me non si vivono, a meno che non andiate sul posto verificandole da sole. Siccome è un po' impossibile, a meno che uno lo debba programmare. Quanti giorni sei stato? 20?
1: Sì, all'incirca
0: 20 giorni lo Suatini, e devo dire che adesso i tuoi amici sono diventati miei. E noi abbiamo visto, siamo entrati dai social, perché mentre voi ascoltavate la canzone, noi ancora siamo rimasti in diretta sui social e stavamo vedendo una manifestazione che dicevamo composta da 40.000 ragazze,
1: sì,
0: che su un campo sportivo, per dire, per farvi datevi l'idea, un campo grande, tutto verde, e marciano.
1: Sì, giusto? Ballano, danzano,
0: tutti, ognuno porta il suo colore, una sorta di palio.
1: Si chiama la festa, sì, si chiama la festa dell'Umjlaga, ed è la festa della Red Dance delle canne. Cioè ogni anno, alla fine di agosto, inizio di settembre, a stabilirlo sono gli stregoni il giorno, perché il giorno deve combaciare con certe situazioni astrali, eccetera,
0: certo,
1: eccetera, ed è sicuro che quel giorno non deve piovere, naturalmente.
0: E non piove.
1: Quando c'ero io non ha piovuto, non è piovuto l'anno scorso, non credo pioverà lunedì, ma chi mi ha accompagnato lì ha detto che lei, che ha 50 anni, in 50 anni non ha mai visto piovere in quel giorno. Sai, là ci sono gli stregoni buoni e gli stregoni cattivi. Gli stregoni buoni sono quelli che fanno, che cercano in tutte le maniere di aiutare le persone. Poi ci sono gli stregoni cattivi, che si chiamano, un nome che farà ridere, si chiamano Bazzacazzi.
0: Ecco,
1: farà ridere.
0: Più che altro che fa ridere, in realtà si associa bene,
1: sì, alla cattiveria.
0: Alla cattiveria.
1: C'hanno questi. E questi sono quelli che infondono invece le malizie dentro le famiglie, eccetera, eccetera. No, ma un po' come noi non li chiamiamo stregoni, li chiamiamo stronzi o in qualche altra maniera, no? No? Però un po' come noi. E allora, questa festa è la festa più bella a cui io ho mai assistito, ma non in Italia, nel mondo. Cioè, tu immaginati questi vestiti, tutti così straordinari, sgargianti, che danzano. Ad un certo punto, a me e Fulvia è mia moglie, per chi non lo sa, il re ci vuole conoscere. Mia moglie non è molto contenta, perché sa che il re deve scegliere una moglie, ma non perché lei aveva paura che scegliesse lei, ci mancherebbe altro. Non è molto contenta per questa questione patriarcale che c'è, ma effettivamente nemmeno io,
0: ma anche per le condizioni in cui vive la gente,
1: tra l'altro, no? Ecco, però se ti chiami il re non è che puoi dire non vengo. Quindi tu immagini due bianchi vestiti con i vestiti di loro che scendono dallo stadio e vanno verso il Parco Reale. Quando io non incrocio lo sguardo del re, il re non incrocia il mio sguardo, ci fermano e ci dicono, ad un certo punto ci fanno capire che il re ha cambiato idea.
0: A noi vuole più vedere.
1: Non ci voleva più vedere. Non a noi solo, a tutta una serie di persone che stavano lì dovevano essere ricevute, perché lui aveva deciso che doveva vedere Tizio. A un certo punto, non so se è incazzato, non lo so qual è il motivo, ha deciso che non ci doveva vedere più. Mia moglie è contenta, dice: meno male,
0: meno male.
1: Non lo vedo, perché se no gli dicevo qualche cosa. Però se gli dici qualche cosa rischiavi pure
0: che non tornavi più a casa.
1: Ce ne torniamo indietro, e quindi tornandocene indietro io vedo Roberto, non so, non faccio un'esagerazione, 2000, 3000, 4000, non lo so, flash di telefonini verso di me e di mia moglie, perché eravamo gli unici bianchi, in mezzo a 80.000 di colore, gli unici bianchi vestiti di e quindi eravamo, si erano incuriositi di questi due stavano lì. Oh, però il re ha fatto dire al microfono che c'erano queste due persone che erano venute dall'Italia ad aiutare il popolo delle Suatini, quindi la voce che noi stavamo lì era arrivata anche a certe in alto, insomma, voglio dire. Quindi significa che qualche cosa
0: di buono,
1: di buono lo stavamo facendo. Certo. Io ti dicevo, ho parlato con il vescovo, con cui anche mi sono un po' arrabbiato, perché gli ho detto: ma tu che rappresenti la Chiesa, come permetti che possa accadere queste cose qua? Poi però alla fine, giustamente, non comanda il vescovo, ma comanda il re,
0: certo.
1: Il re stabilisce chi muore lì e chi vive.
0: Senti, io ho visto che con questo libro tu cerchi di fare un progetto anche a livello scolastico,
1: sì.
0: Valore pedagogico del libro, il progetto nelle scuole e gli studenti.
1: Sì.
0: Che cosa vuoi, che idea hai?
1: Allora, l'agenda 2030 si chiama così, è un'agenda che...
0: Sì, 2030.
1: 2030, sì, 2030, 2030. Tu la conosci, perché insomma in un certo qual modo... Parla proprio di questo, parla proprio dei diritti umani, parla proprio dei diritti delle minoranze, eccetera, eccetera. Quindi io voglio far conoscere agli studenti...
0: Tramite l'educazione civica.
1: Tramite l'educazione civica, che esistono dei mondi che sono lontani dal nostro, che magari non sono come il nostro, ma che hanno un'umanità che forse è migliore della nostra, che hanno una fratellanza, una comunanza che forse è migliore della nostra, e che non vanno sempre, come posso dire, tra virgolette, derisi, no? Questi popoli o queste persone, perché in molti casi questi popoli e queste persone sono molto più intelligenti e sono molto più umani. Ecco, vorrei che gli studenti si abituassero a vedere le persone, l'altro, con occhi nuovi.
0: Quindi una sorta di del laboratorio globale,
1: sì.
0: Quindi
1: chiamiamolo così,
0: dove si vive in simbiosi, sì, con i ragazzi che si trovano di là. Ma tu pensi che potranno accettare la filosofia Ubuntu?
1: Io spero. Io stamattina ho avuto un appuntamento con una dirigente scolastica proprio per portare questo progetto, e sembra che si possa concretizzare a partire già da settembre. Gli ho promesso due o tre visite dove andrò a raccontare, anche attraverso le testimonianze visive, eccetera, eccetera, quello che... E io, ma magari, se soltanto un ragazzo, dico, no, un ragazzo, no, mi dice, alza la mano e mi dice: ho capito l'Ubuntu, o l'Ubuntu, a seconda di come, e desidero metterlo in pratica, cioè, per noi, per me che l'ho fatto conoscere, è già un successo.
0: Ma hai avuto più possibilità di scrivere a questi ragazzi, il ragazzo che era che non camminava, il bambino che ci guardava?
1: Li sento attraverso la persona che abbiamo visto, attraverso Nosisue Ghininza, sento, telefono.

0: bene. Vittor Blondi sta a scuola, Vittor Success sta bene. Io mi fido e quindi faccio ancora una raccolta. Ogni tanto faccio ancora una raccolta e mando ancora del materiale giù. E
1: Ma
0: io so che arriva.
1: pensi di tornarci?
0: Io vorrei, allora, prima abbiamo detto ci vivrai, eccetera, eccetera, io ti dico no, non è che non, per tante ragioni, perché ho anche gli interessi sentimentali qui, no? I miei figli, mia nipote, eccetera, eccetera, voi della radio, no? Ma se mi dici vogliamo andare domani, io e te, vabbè, facciamo il biglietto e andiamo,
1: Andiamo.
0: andiamo, ti rendi conto che tu tornerai un altro
1: Migliore.
0: Roberto, non lo so, però un altro Roberto, e che quando canterai, canterai con ancora più sentimento di quello che già usi adesso. Ne sono certo di questo.
1: Sì,
0: Perché
1: questa è.
0: lì vedi, lì entri in una, è come se, ecco, la cosa che ti, la cosa che può chiudere tutto. Io e Fulvia siamo arrivati lì, abbiamo aperto una porta, siamo entrati in quella porta e quello che abbiamo trovato è un'altra dimensione. È come se quel mondo non fosse sulla Terra, ma fosse da un'altra
1: Sotto
0: parte,
1: sopra. È
0: sottosopra.
1: vero. Beh, noi siamo giunti al termine di questo nostro viaggio, no? Diciamo un viaggio radiofonico che speriamo sia stato gradevole per gli amici che stanno ascoltando da casa, e per noi lo è stato. E
0: Io vi
1: ci
0: voglio ringraziare.
1: puoi ricordare quali sono le date fondamentali e dove possiamo trovare il libro e
0: Allora,
1: un tuo messaggio finale, naturalmente per gli ascoltatori?
0: certo, allora dunque il libro si chiama Eswatini il sottosopra del mondo, eccolo qui, Eswatini il sottosopra del mondo, la prefazione è di Giorgio Colangeli, attore Giorgio Colangeli, attore intellettuale, Infinito Edizione, oggi abbiamo sentito anche Luca Leone che è il direttore di
1: L'editore.
0: Infinito Edizione, il libro lo trovate nelle librerie e in tutti gli store online, quindi Amazon piuttosto che IBS, piuttosto che Libraccio, eccetera, eccetera, e lo trovate naturalmente, se lo dovete acquistare online, io vi consiglio di acquistarlo direttamente dalla casa editrice Infinito Edizione perché vi tratteranno bene. Questo il libro è uscito già oggi, quindi il 28. Adesso questa cosa non la dovrei dire, hai visto Luca Leone ha detto queste cose non si dicono eccetera eccetera, questa cosa non la dovrei dire perché ancora non è stata decisa, non è stato ancora deciso nulla, però sembra che questo libro sia stato scelto per essere presentato alla rassegna libraria, ad una rassegna importante libraria che si svolge a dicembre, non dico quale, anche se si può capire, e questo libro è stato scelto per essere presentato lì e sarà tradotto. Adesso è stato anche acquistato, i diritti sono stati anche acquistati da una casa editoriale serba e una croata. Quindi il libro sta andando bene e è uno strano, e Giorgio dice, così posso concludere, è
1: Sì.
0: uno strano, piccolo, grande libro, questo. Strano perché parla di cose davvero strane, piccolo perché sono 108 pagine, quindi si legge in 2 ore, 3 ore. Grande, spero perché quello che c'è scritto sia davvero grande. Grazie a voi.
1: Grazie a te, soprattutto perché ci hai fatto vivere questa emozione, ci hai portato un po' indietro nel tempo. O meglio, quando noi eravamo più vivi, quando noi avevamo una realtà diversa,
0: Quando il sottosopra forse eravamo noi.
1: quando noi il sottosopra eravamo noi, ma credendo di esserci ribaltati e migliorati, abbiamo perso quella cognizione del tempo che ci ha fatto perdere anche un po' di noi stessi e quindi ci ha fatto dimenticare quali sono i valori, qual è l'amore, qual è il supporto per gli altri e quanto è importante e quanto è dura, ma quanto è bella la vita. E vedendola da angolazioni diverse,
0: Differenti, sì.
1: anche avendo delle difficoltà oggettive di sopravvivenza, ma perché la vita è una sola e va vissuta in tutti i modi migliori, sia nelle Subatini che
0: In Italia,
1: dalle nostre parti.
0: certamente sì.
1: E l'insegnamento che i nostri ragazzi attraverso l'Agenda 2030 spero possano acquisire sia proprio quello di capire e trasmettere ai propri figli l'importanza della vita e soprattutto aiutare il prossimo e soprattutto fare del prossimo un unico obiettivo.

0: loro, perché il prossimo siamo noi.
1: E quindi sposi appieno, e io auguro che tutti sposino appieno la teoria dell'Ubuntu. Io sono in virtù di ciò che tutti siamo.
0: Ci siamo. Ragazzi, noi vi diamo appuntamento con Vittorio e
1: Venerdì.
0: venerdì prossimo ci sarai tu con le tue storie.
1: Sì.
0: Io spero che sia stata all'altezza di condurre questo
1: Sei stato
0: programma. Ti
1: perfetto come
0: ringrazio
1: sempre.
0: alla parte tecnica Daniele e alla regia
1: Grazie,
0: impeccabile
1: Daniele.
0: come sempre. Noi possiamo riascoltare questa nostra puntata prossimamente, quindi sempre di sera. Ma la cosa bella è che il nostro sito sta subendo restyling e di conseguenza è possibile riascoltare i nostri programmi in qualsiasi momento della giornata. Bisogna andare su Ti racconto la storia, Vittorio Amati, ascolta il programma. Quindi ci siamo quasi, fra poco in rete,
1: Che
0: e
1: bello.
0: quindi vi consigliamo di visitare il nostro
1: Grazie anche per
0: sito
1: questo.
0: www.artradio.it. Ragazzi, buona continuazione ai nostri programmi e noi vi lasciamo con la musica di Art Radio
1: Grazie a
0: 24 su
1: tutti.
0: 24. Ciao a tutti, ciao,
1: Grazie, buonasera.
0: ciao, ciao, ciao.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. È possibile seguirci attraverso i social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. A Radio, il sogno.

Sabato 29 agosto. Sant'Ambrogio Alliano scende di festa. Il gruppo Stamar vi invita una sera speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Evento patrocinio del Comune di Lariano e della Occhia Sarienta. Condivide un momento di gioia fica che aiutare altri. L'intero ricavato sarà devuto per le parrocchie. 29 agosto Villa Piatta, Seni il Culariano. Famo festa e facciamo del bene.

tra il buio dietro, senza che lo cambia il colore. Vorrei che fosse sempre primavera, e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna guarda la schiena, mi rincorrado più veloce. Che bella ti macchine parto, odore di caffè. Chi non fette dorme, chi ha fitto la notte, chi ha fretta e deve correre. C'è chi invoglia, chi invece troppa, chi si stragi.

0: Stai ascoltando Artra.
1: Sono insicuro di che ho bisogno di te. Basta mirarmi nel suo divario in fondo simili. E le serate sane, drogati di canzoni che danno età. E cantiamo se le quarcia con non finiamo più. Io lo bevo che ho promesso i brividi. Finito ad un bicchiere insieme ai nostri vidi. Basta credere che non sarebbe stata quell'ultima volta. Sicuro saremmo stati felici fino ora in più. Lo volevi tu.

festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53899.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ok, everybody listen up.
4: More music.
5: All day, every day.
6: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
8: Art Radio Prima.
9: Art Radio Prima.
8: Tutte le radio hit del momento.
10: In esclusiva per te.
4: More music.
11: More.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Radio.
1: Dulcísima incensa patrona, gloriosa Santa Maria.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Sant'Eurosia a Lariano si accende di festa. Il gruppo Santa Marta vi invita a una serata speciale da vivere tutti insieme. Ottima cena, grande musica e tanta allegria. Un evento con il patrocinio del comune di Lariano e della parrocchia Santa Maria in Temerata. Condividere un momento di gioia significa anche aiutare gli altri. L'intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. Il 29 agosto vivi la piazza, sostieni il cuore di Lariano. Facciamo festa e facciamo del bene.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della L'Ariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo.